il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: un'esclusiva di
1: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: This generation rules the nation with Brescia.

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal piatto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un incidente lungo il raccordo autostradale tra la tangenziale sud e la Brebemi in direzione Brescia all'altezza di Travagliato ha causato forti disagi al traffico nella mattinata di ieri. A scontrarsi due auto e una moto con diverse persone coinvolte, nessuna risulterebbe però essere in gravi condizioni nonostante sia dovuto intervenire l'elisoccorso da Brescia per uno dei due centauri che viaggiavano sulla stessa moto. Proprio per consentire l'atterraggio del velivolo e l'intervento dei soccorsi, la strada è stata chiusa per alcune ore per poi essere riaperta attorno alle 13. Sul posto anche la polizia stradale di Chiari. Un incendio è divampato ieri mattina nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda. Stando ai primi rilievi, sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. Sul posto, con vigili del fuoco e SUAM 118, sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia locale ha operato per gestire la viabilità esterna. Il rogo ha coinvolto 30 bungalow, tre file intere, oltre a diverse auto. Un van è stato completamente carbonizzato. Le persone portate in pronto soccorso sono complessivamente 6. Tutti turisti stranieri, a parte un addetto alla sicurezza del camping. 3 sono minorenni. A parte un turista che ha riportato ustioni di terzo grado, per le altre persone si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio. Se da una parte migliorano le condizioni della piccola sbalzata dall'auto nel terribile incidente avvenuto giovedì nel centro abitato di San Paolo, dall'altra si aggrava decisamente la posizione dell'uomo che quella sera si trovava alla guida della Golf che si è schiantata contro il muro di una gelateria in via Mazzini al termine di una folle corsa. Infatti il 34enne di origini marocchine, residente nel paese della Bassa, è risultato positivo all'accertamento alcolimetrico con un tasso di 0,82 grammi per litro. Già denunciato per lesioni personali stradali, ora deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. 30.000 euro per

0: andare a caccia di nuovi orizzonti giovanili in tutto l'ovest bresciano. Si chiama Next Horizon, il nuovo bando Penso Giovane, partito da Chiari e rivolto a giovani tra i 15 e i 34 anni intenzionati a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Tre gli ambiti del bando 2026: iniziative di aggregazione e partecipazione, cura e valorizzazione del territorio, proposte innovative e trasversali. Iniziativa, nata nell'ambito Olio Ovest, è aperta a tutti gli under 34 di 11 comuni della provincia occidentale, insieme a una trentina tra fondazioni, parrocchie e associazioni che dal 2013 hanno deciso di unire le forze e costituire una rete sul fronte delle politiche giovanili. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Certo che è lunedì, buongiorno, lo so, lunedì si fa un pochino più fatica del solito per svegliarsi, ma ci sono qua io apposta per darvi il buongiorno con la musica e le notizie di Radio Brescia 7. Sono Alex Rusconi, eccomi qua, sarò da adesso fino alle 10 con voi in diretta su queste frequenze, con la musica più bella possibile, selezionata dal nostro Fulvio Marini e pescata dagli ultimissimi singoli italiani e internazionali, ma anche dalla musica del passato. Quindi quando la musica diventa un viaggio nel tempo e ci riporta a momenti e canzoni a cui siamo affezionati, quindi la musica di ieri, la musica di oggi, italiana e internazionale.

Guardate che ventaglio meraviglioso vi offriamo anche in questo lunedì mattina che arriva dopo il giorno di San Francesco, perché ieri era San Francesco, peraltro Francesco è anche il nome del mio bambino, quindi sono particolarmente affezionato a questo nome e siamo tutti particolarmente affezionati a questo santo che è il patrono d'Italia e che in qualche modo quest'anno viene anche ricordato perché sono passati esattamente 600 anni dalla sua scomparsa. Parleremo anche di San Francesco questa mattina. Intanto vi ricordo che l'informazione di casa nostra, quindi con le notizie di Brescia e provincia, ma anche quella nazionale e internazionale, la trovate qua. Ad ogni ora esatta c'è il giornale orario locale e poi alla mezz'ora dalle 8:30 quello invece nazionale. Quindi avrete tutte le notizie di cui avete bisogno se volete restare informati senza mai dover cambiare stazione. Rimanete con me questa mattina e magari fatemi anche compagnia al nostro numero WhatsApp che è il 334 907 9007. Peraltro questa mattina vi anticipo già che vi faremo un regalo, un paio di biglietti per un bellissimo spettacolo che andrà in scena al Teatro Clerici da regalarvi, ma non vi dico quando. Questa mattina poi parleremo di basket insieme a KK, parleremo di tante altre cose. Tra poco vi regalo la prima pagina del giornale di Brescia di oggi e insomma il mio invito e a rimanere con me, mi raccomando, non lasciatemi, state qui su Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo e che è la radio che vi fa viaggiare indietro nel tempo, come facciamo adesso.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro spazio dedicato alla prima pagina del giornale di Brescia di oggi. La leggo io per voi, così che poi voi abbiate una panoramica di quelle che sono le notizie principali di oggi. Vi invito ad approfondirle poi acquistando il giornale in edicola, oppure leggendo la versione digitale sul sito www.giornalelibrescia.it, oppure scaricando la app del GDB, che vi ricordo essere gratuita e che vi permette di leggere le ultime notizie, ma anche di guardarle se volete attraverso l'ultima edizione del TG di Teletutto. E con la app del GDB potete anche ascoltare Radio Brescia 7, liberi dalle frequenze in FM ovunque voi siate. Allora, giornale di Brescia di oggi, lunedì 5 ottobre. Furti in casa, calano le denunce. È il taglio alto che ci parla del dato che riporta il bresciano ai livelli registrati prima della pandemia, dopo anni segnati da una crescita costante. Quindi è una buona notizia per quanto riguarda appunto i furti in casa, non che non ci siano più, ma dopo una serie di anni in crescita adesso sono in calo, possiamo essere contenti. Negli Stati Uniti ci porta invece Mario Del Pero nella spalla: l'America giudica Trump, il midterm decide il potere. Manca ormai un mese al voto appunto di metà mandato, che in qualche modo deciderà molto sulle sorti della presidenza degli Stati Uniti. In Ucraina sono stati colpiti 15.000 civili dall'inizio dell'anno. L'allarme arriva dall'ONU, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. E poi schianto con la bimba in braccio, automobilista positivo all'alcol. Si aggrava la posizione del 34enne che era alla guida dell'auto, mentre per fortuna migliorano le condizioni della piccola di 3 anni, l'unica raramente incolpevole. Ciclismo, bronzo europeo per il bresciano Scaroni, impresa del bresciano Cristian Scaroni, che agli europei conquista appunto la medaglia di bronzo. Punto guadagnato ma occasione persa invece per l'Union Brescia, che non va oltre un 2-2, timbrato al 97esimo da un colpo di testa di Spagnoli contro Lecco, però vista anche la cittadella insomma che aveva perso e quindi si potevano guadagnare 3 punti, ne mettiamo in tasca soltanto 1. Basket, buona la prima casalinga per la Leonessa, ma di questo parliamo tra poco insieme al nostro KK, così approfondiamo la partita che ieri ha visto la 2A Leonessa contro l'Agrigento appunto uscire vittoriosa in casa propria. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Ancora una volta il mio invito è ad approfondirle acquistando il giornale cartaceo in edicola o leggendolo digitalmente su www.giornaledibrescia.it. E adesso avanti con la musica, tra poco ci colleghiamo come detto con KK per parlare di basket e dell'A2A Leonessa Brescia, quindi vi invito a rimanere in ascolto.

0: come detto, adesso è il momento di parlare di basket, perché ieri c'è stata la seconda partita della A2 Lionessa Brescia, la prima in casa. Ne parliamo con KK, così ci facciamo raccontare anche l'atmosfera della partita di casa. Buongiorno caro, come stai?
1: Buongiorno Alex e buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto abbiamo già detto, abbiamo già accennato insomma al fatto che la partita è stata vinta contro Agrigento, è stata vinta in casa, però non ho ancora accennato nulla per quanto riguarda tifoseria, se c'era gente, perché sai, questo è un campionato diverso da quello dell'anno scorso.
1: Esatto, bravissimo. Infatti ti dico, sono rimasto piacevolmente sorpreso e stupito dell'affluenza di pubblico, veramente una cosa impressionante, insomma degna della Serie A, ecco, diciamo che probabilmente anche a parte che c'erano anche lì con gli Agrigento, quindi una cosa molto simpatica, e quindi è sempre bello vedere anche la curva loro, diciamo così, con un po' di tipo, ma poi soprattutto il nostro pubblico ha risposto presente, nonostante fosse, ripeto, una partita di Serie B, quindi poteva essere che qualcuno magari sdobbasse all'inizio l'evento, no? Aspettando di vedere come andavano le cose, e invece c'è stata un'affluenza veramente unica, degna, diciamo così, di questo popolo che segue la pallacanestro, forse magari anche un po' di rivalsa nei confronti della precedente, no, proprietà, per dimostrare che insomma che sia A, che sia B, non cambia niente, insomma l'appassionato di pallacanestro bresciano c'è ed era presente, e devo dire bellissima, bellissima cornice di pubblico e poi bella partita.
0: E questa è una cosa molto positiva che ci auguriamo si riverberi durante tutta la stagione, naturalmente, perché sarà importante continuare a supportare la squadra. Raccontami la partita a questo punto.
1: Allora, la partita invece diciamo che è stata un po' sulla falsa riga della partita precedente che abbiamo giocato a Vicenza, quindi siamo partiti un attimino così contratti, forse abbiamo difeso un po' poco, anzi non forse, abbiamo difeso un po' poco, perché i giocatori di Agrigento nel primo quarto tiravano da tre punti e segnavano, che era un piacere, quindi voleva dire che la nostra difesa sul perimetro era un pochino deficitaria. Poi noi abbiamo fatto valere la nostra forza fisica, il nostro talento, abbiamo giocatori come Barnes che insomma vengono dalla Serie A e hanno dimostrato di sapere fare il loro mestiere, da Ross, io adesso poi citerò un po' di nomi ma sto andando veramente a casaccio, però devo dire perché la prova è stata corale, quindi in ogni momento della partita c'è stato qualcuno che ha messo il suo mattoncino. Abbiamo avuto Vencato, abbiamo avuto Mazzan, sono tutti nomi a cui dovremmo abituarci, ma sono tutti nomi noti per la serie, noti anche per la Serie A, perché sono tanti i nostri giocatori che hanno giocato in Serie A. E poi c'è stata l'esplosività di questo Eric Lombardi, che è questo giocatore che è stato con noi già tanto tempo fa, insomma ha dimostrato tutto il suo valore, ha messo veramente a poche fiamme, diciamo così, il fortino di Agrigento, e secondo, terzo, quarto abbiamo preso il vantaggio e nel quarto quarto abbiamo amministrato, ecco, quindi devo dire una partita condotta con saggezza da questa squadra, che sta dimostrando insomma che con il nostro coach Calvani si sta, diciamo, come si dice, calando, no, la realtà della Serie B, quindi bene, bene, continuiamo così.
0: Sono molto contento di sentire che c'è un bel gioco di squadra, che sono tutti fondamentali, perché poi questo è stato un po' anche il segreto della vecchia squadra, della Germania in Serie A, che c'erano giocatori bravi, ma soprattutto c'era un grande gioco di squadra, tutti ci mettevano il loro e si portava a casa il risultato. Quindi stiamo partiti così anche con questa nuova avventura.
1: Sì, siamo proprio, c'è questa continuità di intento. La bravura sta veramente

0: coach e anche nel coach di riuscire a trasmettere ai giocatori, diciamo così, quelli che sono le insidie, perché i giocatori che arrivano dalla Serie A vengono a giocare in Serie B potrebbero dimostrarsi, no, un po' supponenti, no, magari un po' dire, come dire, veniamo dall'alto, insomma, cosa volete. Per esempio l'arbitraggio, ecco, non siamo abituati a un arbitraggio così scarso, lo dico proprio sinceramente, cioè,
1: salutiamo l'arbitro di ieri.
0: Gli arbitri, voglio dire, ci mancherebbe, voglio dire, loro veramente cercano di fare il loro meglio, però insomma si vede, no, una differenza notevole. Insomma, gli arbitri sono veramente tutt'altra cosa, e i nostri giocatori sono abituati, per esempio, i contatti di un certo tipo venivano fischiati immediatamente. Invece qui magari, ecco, diciamo, non è che non li vedono, probabilmente magari devono scegliere un metro arbitrale. Ecco, il metro arbitrale sarà molto importante. Io tra l'altro l'ho scritto anche nel mio pezzo, insomma. Niente, questa è la categoria, dobbiamo avere anche questa facoltà, no? Questa capacità di adattarci a tutte le situazioni, perché ieri in casa situazione di massimo godimento, pieno di pubblico, e siamo andati oltre, quindi qualche fischio è volato. Fuori casa magari può peggiorare la situazione, però lì bisogna essere bravi, tenere duro e dimostrare tutto il nostro valore.
1: Assolutamente, assolutamente. Ci hai dato delle buonissime notizie. Siamo appena alla seconda partita, però 2-2 intanto a risultato pieno. Cosa ci aspetta adesso, caro KK?
0: Allora, devo dire una cosa, anzi, devo aggiungere una cosa per dovere di cronaca. Dobbiamo dire che ieri ha vinto anche le altre due bresciane, perché Ordinuovi ha vinto di 20 punti a Omegna e Lumezzane ha vinto con Legnano. Quindi così, insomma, le bresciane hanno fatto una bella tripletta, ecco, quindi dobbiamo essere contenti anche anche diciamo così in provincia, no, del successo.
1: Assolutamente.
0: E poi adesso domenica prossima andiamo a Fiorenzuola, ecco, Fiorenzuola, si chiamano Fiorenzuola Bees, una squadra al momento per noi sconosciuta, una squadra che conosce bene la serie, sono quei campi un po' così, diciamo così, ostici, no? Bisogna stare molto molto attenti, perché sarà un campo, diciamo, piccolo, tutto molto raccolto, quindi la squadra è seguita, non troppo, ma è seguita, però noi, ecco, devo dire questo, noi abbiamo gli irriducibili, che anche ieri non sono mancati. Come ti dicevo, insomma, c'ho il mal di testa da quanto hanno suonato i tamburi e quanto hanno urlato, ecco, quindi, sai, poi noi siamo lì sotto, no? Quindi,
1: certo.
0: con Jacopo, Alessandro, siamo praticamente sotto e devo dire che sono stati molto rumorosi, e ho visto che stanno organizzando la trasferta, quindi prevedo che poi Fiorenzuola qui vicino, quindi un paio di uscite di autostrada, suppongo che, insomma, ci sarà un'invasione di massa anche nella città della Emiliana.
1: E io e te torneremo naturalmente a parlarne, come faremo sempre, per seguire l'avventura quest'anno della A2A Leonessa Brescia. Io ringrazio KK, prendi un moment e poi pronto per la giornata, perché oggi è lunedì per tutti, anche per te.
0: Sì, esatto.
1: Grazie. Comunque, caro, sì, dimmi. Bene.
0: Un abbraccio, niente, sono contento perché c'è continuità anche dall'anno scorso, quindi andiamo avanti così.
1: E siamo tutti contenti. Forza A2A Leonessa Brescia. Ciao KK, un abbraccione.
0: Un abbraccio.

0: Ovest.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a
2: Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
3: Ed eccoci nel nostro spazio dedicato al meteo, alle 7.45, siamo puntualissimi come sempre. Domani ci sarà con me Riccardo Paroni, oggi invece mi occupo io del meteo grazie al bollettino che mi ha procurato Marco Borgogni, che ringrazio sempre in collaborazione con meteopassione.com. Nel pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la provincia, sul settore alpino e prealpino si svilupperanno brevi e locali rovesci. In serata insiste ancora qualche nube con nuvolosità a carattere sparso. Venti deboli o moderati occidentali in quota, deboli orientali al piano, temperature massime in lieve diminuzione. Insomma, oggi dobbiamo aspettarci qualche nuvola, magari anche qualche goccina di pioggia, non si sa, forse no, però vediamo. Io vedo fuori, non riesco a capire che tempo c'è in questo momento, però devo dire la verità, perché la mia finestrina è un po' appannata, c'è ancora un po' scuro, mi sembra nuvoloso, non lo so, mi sembra quasi che piova, no, non credo, ho le allucinazioni, non ascoltate quello che dico, perché ho un po' di allucinazioni questa mattina. Va bene, allora questo è il meteo di oggi, grazie a Marco Borgogni, ascoltate lui, non ascoltate me, e domani ascoltate Riccardo Paroni che sarà con me in diretta per l'approfondimento del meteo, con lui parleremo del meteo di domani, ma anche dei prossimi giorni, quindi l'appuntamento domani a quest'ora.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a
2: Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto.

Che bella vita, la voce quella di Angelina Mango insieme ad Ariete. Allora, c'è spazio per i vostri messaggi. Partiamo dall'amico Gabriele di Botticino che mi scrive: ciao Alex e tutta la tribù, ecco il mio pensiero di oggi. Non è la luce che ci dà forma, ma la nostra essenza. Esistiamo nonostante il buio, esistiamo per spingerci oltre, perché il vero amore non si trova dove si vede, ma dove si sente. Bella, bella anche questa. Devo dire che Gabriele ogni mattina mi stupisce, mi emoziona, mi regala dei momenti di riflessione, grazie di cuore. E allora, buongiorno Alex e buona settimana a tutti, anche da Paola, da Calcinatello, che come sempre mi manda un'immagine bellissima, penso sia un tramonto, ma potrebbe essere un'alba, io faccio sempre delle gaffe. Quando mi mandate queste foto, mi dite se è un tramonto o un'alba, che non li distingo, perché i colori sono bellissimi, un cielo meraviglioso, poi l'ombra della vegetazione davanti. Buongiorno Alex, buon inizio settimana, forza Brescia, grande basket Lionessa, ciao da Massimo. E naturalmente, caro Massimo, un saluto anche a te e buon lavoro. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia. Ieri abbiamo festeggiato i 4 anni della nostra bimba Vittoria, grazie a tutti quanti hanno partecipato e reso speciale la giornata, ti amiamo. E papà Marco, mamma Sara e fratello Riccardo. E allora, in ritardo, facciamo anche noi gli auguri a Vittoria, perché ieri ha compiuto 4 anni. Che meravigliosa bambina sarà e sicuramente futura ascoltatrice di Radio Brescia 7. Vero, caro Marco? Tu sì che sei un fedelissimo, e quindi mi raccomando, cresci bene i tuoi figli, falli sintonizzare sempre su queste frequenze.

0: codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
4: doctorcarwash.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un incidente lungo il raccordo autostradale tra la tangenziale sud e la Brebemi in direzione Brescia all'altezza di Travagliato ha causato forti disagi al traffico nella mattinata di ieri. A scontrarsi due auto e una moto con diverse persone coinvolte. Nessuna risulterebbe però essere in gravi condizioni nonostante sia dovuto intervenire l'elisoccorso da Brescia per uno dei due centauri che viaggiavano sulla stessa moto. Proprio per consentire l'atterraggio del velivolo e l'intervento dei soccorsi la strada è stata chiusa per alcune ore per poi essere riaperta attorno alle 13. Sul posto anche la polizia stradale di Chiari. Un incendio è divampato ieri mattina nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda. Stando ai primi rilievi, sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. Sul posto, con vigili del fuoco e SUAM 118, sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia locale ha operato per gestire la viabilità esterna. Il rogo ha coinvolto 30 bungalow, tre file intere, oltre a diverse auto. Un van è stato completamente carbonizzato. Le persone portate in pronto soccorso sono complessivamente 6. Tutti turisti stranieri, a parte un addetto alla sicurezza del camping. 3 sono minorenni. A parte un turista che ha riportato ustioni di terzo grado, per le altre persone si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio. Se da una parte migliorano le condizioni della piccola sbalzata dall'auto nel terribile incidente avvenuto giovedì nel centro abitato di San Paolo, dall'altra si aggrava decisamente la posizione dell'uomo che quella sera si trovava alla guida della Golf che si è schiantata contro il muro di una gelateria in via Mazzini al termine di una folle corsa. Infatti il 34enne di origini marocchine, residente nel paese della Bassa, è risultato positivo all'accertamento alcolimetrico con un tasso di 0,82 grammi per litro. Già denunciato per lesioni personali stradali, ora deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. 30.000 euro per andare a

0: traccia di nuovi orizzonti giovanili in tutto l'ovest bresciano. Si chiama Next Horizon, il nuovo bando Penso Giovane, partito da Chiari e rivolto a giovani tra i 15 e i 34 anni intenzionati a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Tre gli ambiti del bando 2026: iniziative di aggregazione e partecipazione, cura e valorizzazione del territorio, proposte innovative e trasversali. L'iniziativa, nata nell'ambito Olio Ovest, è aperta a tutti gli under 34 di 11 comuni della provincia occidentale, insieme a una trentina tra fondazioni, parrocchie e associazioni che dal 2013 hanno deciso di unire le forze e costituire una rete sul fronte delle politiche giovanili. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Christmas.
1: La voce di Dito nella Piaga con la sua Miss Italia. Adoro l'ironia, la simpatia, la bravura di Dito nella Piaga, perché ha un'intelligenza pazzesca anche nello scrivere le canzoni. Le ultime che abbiamo ascoltato, insomma, sono tutte pazzesche, da quella dei Businessmen a quella di Sanremo, che fastidio, adesso questa Miss Italia. Allora salutiamo un pochino anche gli amici che ci stanno scrivendo. Buongiorno Alex, grazie per la giornata di ieri, bello condividere con un caro e vero amico tante belle pagine di vita vissute ed altre che abbiamo ancora da scrivere. Un forte abbraccio. Questo è un mio caro amico che ieri ho rivisto dopo tantissimi anni che non lo vedevo.

quindi lo saluto di cuore. Grande Beppe, buon lunedì Alex, buongiorno a tutti voi di Radio Brescia 7. Dice Marcel Proust: la realtà è la più abile dei nemici, lancia i suoi attacchi contro quel punto del nostro cuore dove non ce li aspettavamo e dove non avevamo preparato difese. Grazie Tea, questa è proprio una bella frase, eh? È da Proust, sì, si può imparare tanto, scusate per come lo pronuncio, stamattina è così, pronunci a casaccio. Buongiorno Alex, a te e agli ascoltatori, si riparte con un clima più adatto al periodo finalmente, ciao, sempre grande, grazie a Silvana e Ugo. Sì, effettivamente stamattina l'atmosfera è un po' autunnale, ma io sono ancora speranzoso che oggi esca un po' di sole, eh? Non mi stanco mai del sole e di queste belle giornate, anche se mi rendo conto che ormai siamo entrati con tutti e due i piedi nel mese di ottobre, oggi è il 5. E quindi in qualche modo sarebbe anche normale che cominciasse a calare la temperatura, che cominciassero a vedersi le foglie arancioni, gialle, rosse come quelle che mi hanno mandato questa mattina Silvana e Ugo. Lo so, vabbè, io vi accompagnerò comunque in autunno, in inverno, con il freddo, con il caldo. La musica di Radio Brescia 7 vi accompagna sempre. Occhio, perché tra poco vi regalo due biglietti per un bellissimo spettacolo che andrà in scena al Palabrescia nelle prossime settimane, quindi vi invito a rimanere sintonizzati anche per questo motivo. 8:15, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promozione.

0: Autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo Autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. E adesso siete pronti? Vi regalo due biglietti per lo spettacolo di Gianluca Gotto. Lo spettacolo è Questione di Karma, sarà in scena al Teatro Clerici il prossimo 24 di ottobre, quindi fra una decina di giorni. E allora il più veloce che mi manda un messaggio WhatsApp con scritto Gianluca Gotto, poi il vostro nome e cognome, il vostro numero telefonico al 334-907-9007, si porta a casa questi due biglietti. Sarà un viaggio.

molto bello dentro i sensi di colpa, il perdono, il cambiamento, il karma familiare, quello personale, per riscoprire il potere di quelle scelte che cambiano il nostro destino. Poi Gianluca Gotto, voi lo sapete, è uno che viaggia, è uno che ha fatto un sacco di cose, c'è chi lo segue sui social, specialmente le donne, diciamolo, perché è anche un bello massino, quindi mi aspetto messaggi come l'ultima volta, soprattutto dalle fanciulle. Allora, se avete voglia di gustarvi questo spettacolo, ripeto, il 24 ottobre, scrivetemi subito un messaggio WhatsApp al 334 907 9007, con scritto Gianluca Gotto, il vostro nome e cognome e il vostro numero telefonico. Al più veloce regaliamo 2 biglietti per lo spettacolo, e offerti naturalmente da Radio Brescia 7, la radio che dà voce anche alle vostre passioni.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, 2 punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI Cardinale Zuppi alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale anti-Litteram.
1: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
3: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull, davanti a Kimi Antonelli che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi, Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin Suaprile.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.

0: drcarwash.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite: armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Le 8 e 41 minuti, ci siamo lasciati alle spalle anche il primo giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto questi erano i Planet Funk con Rewind My Mind. E adesso andiamo a sentire anche quello che ha da dirci il nostro amico Zuccone, che anche questa mattina non fa mancare la sua presenza.
1: Alex, buongiorno, ciao, buon lunedì. Alex Rusconi, troppo bello sentirti la mattina, ciao. Dove si va al mercato oggi? Ovviamente Zuccone, 8 e 26, 16 gradi, sono in quel di Poncarale, sto venendo su verso Brescia. Oggi si va a Calvisano, Montirone, Moniga, Castenedolo, Rovato e Sirmione, a Pozzolengo, Paderno Franciacorta, Monticelli Brusati, Mercato Agricolo di Campagna Amica a Brescia. A Brescia. Da spettacolo, buon inizio settimana, è dallo Zuccone, pazzi di rugby, ciao Fotonico.
0: Sempre grande lo Zuccone, anche questa mattina ci ha segnalato i mercati principali della provincia, naturalmente non sono tutti, e se avete qualche mercato da segnalare anche voi potete farlo al 334-907-9007, uno degli utilizzi del nostro numero WhatsApp. E adesso un classicone della musica italiana, arriva Raff.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: niente ci dividerà.
1: La voce di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Saluto Roby Iveco che ci manda la sua buona giornata, buona settimana. Saluto anche Giulia che ha tentato di vincere i biglietti per di portare a casa i biglietti per lo spettacolo di Gotto, che invece sono stati portati a casa dall'amico Diego, che saluto. E poi c'è Paolo, come sempre mi scrive: ciao Alex, tutto bene? Comunque avevo aspettative basse per la Lionessa e per il Palazzetto, invece mi ha emozionato come sempre. Forza Lionessa e buongiorno Brescia. Sì, la 2A Lionessa Brescia ieri ha visto un bel Palazzetto con un grande tifo da Serie A, anche se non siamo più in Serie A e insomma non stiamo qui a rivangare. La Lionessa la continuiamo a seguire anche noi in diretta, le partite le potete ascoltare qui con Jacopo Bianchi e Alessandro Motta, oppure quando siamo in casa andate al Palazzetto, mi raccomando. Poi con KK noi il lunedì facciamo un po' un sunto di quello che è successo. Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: 7 novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Oltre 3 etti di cocaina nascosti in casa e nel garage è quanto hanno trovato i carabinieri di Gardone Valtrompia durante una perquisizione che ha portato all'arresto di una coppia accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fare scattare l'intervento è stata la donna, una 51enne italiana notata dai militari poco dopo essere uscita di casa mentre consegnava un involucro a un'altra persona. A quel punto i carabinieri hanno perquisito l'abitazione dove era presente anche il marito, un 33enne albanese con precedenti di polizia, trovando la droga e il materiale per confezionarla. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida, il 33enne è stato portato in carcere a Brescia, mentre la moglie è stata posta agli arresti domiciliari. Ha tentato di fuggire alla vista dei carabinieri e quando è stato fermato li ha aggrediti provocando lesioni a 2 militari. È stato arrestato così nel parcheggio del centro commerciale El Nos di Roncadelle, un 27enne albanese irregolare sul territorio italiano. A individuarlo sono stati i carabinieri di Brescia. Gli accertamenti hanno poi portato alla perquisizione dell'auto utilizzata dall'uomo. All'interno sono stati trovati e sequestrati alcuni attrezzi da scasso, oltre a un documento d'identità falso. E se da una parte migliorano le condizioni della piccola sbalzata dall'auto nel terribile incidente avvenuto giovedì scorso nel centro abitato di San Paolo, dall'altra si aggrava decisamente la posizione dell'uomo che quella sera si trovava alla guida della Golf che si è schiantata contro il muro di una gelateria in via Giuseppe Mazzini al termine di una folle corsa. Infatti il 34enne di origini marocchine residente nel paese della Bassa è risultato positivo all'accertamento alcolimetrico con un tasso di 0,82 grammi per litro. Già denunciato per lesioni personali stradali, ora deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

La voce di Malika Ayane, sempre bellissima. Allora, Malika Ayane sarà ospite quest'oggi del magazine di Maddalena Damini, un'intervista registrata a El Nos in occasione del suo firmacopie che verrà riproposta oggi a mezzogiorno su Radio Brescia 7, ma anche su Teletutto, quindi potete ascoltarla oppure guardarla, e sarà una bellissima chiacchierata fatta con un'artista meravigliosa come Malika Ayane. Sono le 9:11, siamo entrati nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia anche in questo lunedì.

internazionale. Se avete voglia di comunicare con noi è sempre attivo, ve lo ricordo, il numero WhatsApp 334 907 9007. Potete usarlo per quello che volete, per fare anche qualche dedica se volete, come l'ultima canzone di Ernia che casualmente

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il Glow Up Village arriva da Elnos Shopping, un villaggio esperienziale dove Elnos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Elnos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Eravamo giovani.

Il nuovo singolo di Max Pezzali si intitola Le ali e ci piace tantissimo. Un po' nostalgico, è un po' così, questa atmosfera che ogni tanto fa capolino nelle canzoni di Max, però ci piace proprio. 9:22 minuti, Radio Brescia 7, saluto Gabriella, buongiorno Alex, buon lunedì. Condivido con te alcune foto della giornata di ieri a Riva del Garda. Abbiamo fatto la ciclabile ad anello che andava verso Arco, poca roba, 19 km, però bellissima. La prossima volta ci allunghiamo un pochino di più verso Trento, un poco alla volta, qualche chilometro in più, visto che non sono molto allenata. Ovviamente con il mio Olly nel trasportino, che è il cagnolino, ci dice la nostra Gabriella. Peccato non poter condividere con voi le foto che sono bellissime. Grazie a Gabriella della condivisione. Buongiorno amico mio, oggi il cielo bresciano è un po' cupo, ma sintonizzarsi con Radio Brescia 7 e sentire la tua voce, la giornata diventa sempre solare. Grazie, mamma mia, che belle parole. Ringrazio il mio amico Antonio che ci ascolta e ci fa sentire la sua presenza. Poi in realtà io e Antonio ci frequentiamo anche al di fuori della radio, è proprio un amico vero, e però gli manco, quindi mi ascolta anche in radio. Ma che bello, che bella cosa. 9:23 minuti, arriva Juanes con la sua camisa nera su Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky. Nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
3: Già.
2: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
2: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: con te.
1: La voce sempre meravigliosa di Giorgia, questa è la sua Parafulmini, fresca fresca di uscita, perché è uscita 3 giorni fa ed è il primo estratto dell'edizione Deluxe del suo ultimo album, che è il 12° album in studio, che si intitola G, brano scritto da Lorenzo Fragola insieme a Mameli, che ne ha curato anche la produzione. Questo brano è stato cantato per la prima volta da Giorgia, pensate, 10 giorni fa, durante la tappa romana del suo G Last Call, il tour che sta portando avanti in giro per l'Italia, e quindi sicuramente tutti i fan aspettavano con impazienza questo singolo, anche perché Giorgia resta una delle voci più belle, posso dirlo, della musica italiana. Una carriera straordinaria, una ragazza, una donna straordinaria che ci piace molto. Va bene, tra poco continuo a leggere i vostri messaggi, intanto si va avanti con la grande musica su Radio Brescia 7, sono le 9:43.

La diversa specie di felicità è il titolo, diciamo così, italianizzato di questo brano, molto carico, devo dire, ci piace, 9:47 minuti. Allora arriva un bel messaggio da Eli, a chi ci ascolta, a chi ci è amico, a chi ci regala un sorriso o un gesto di gentilezza, buongiorno e buon inizio di settimana. Mi manda anche un'immagine di una coccinella che, lo sappiamo, nella tradizione porta anche bene. Grazie a Eli, grazie anche a Fulvia di Lumezzane, anche lei ci manda un pensiero. Le parole possono, un attimo, impressionare, i comportamenti invece mettono ogni persona esattamente al proprio posto. Mamma mia, ragazzi, è vero, ragazzi, con le parole noi possiamo dire qualsiasi cosa, ma poi è quello che facciamo che ci identifica. Grazie alla nostra Fulvia di Lumezzane per avercelo ricordato anche questa mattina.

Daddy Cool. Ragazzi miei, anche questo è uno di quei brani da annoverare per forza tra i brani che hanno fatto la storia della musica internazionale. Ci piace tantissimo. Questa mattina però questo brano lo annoveriamo tra quelli che purtroppo mi portano al momento finale con voi, ovvero al momento dei saluti, perché il tempo a mia disposizione finisce, ma io vi lascio in buona compagnia, perché dopo di me come sempre arriva Maddalena Damini con il suo magazine che vi accompagnerà dolcemente fino all'una. Vi ho già ricordato chi sarà l'ospite oggi del Magazine TV a mezzogiorno. C'è una bella chiacchierata con Malika Ayan, quindi da non perdere. La potete ascoltare qui su Radio Brescia 7, ma se volete la potete anche guardare su Teletutto canale 16. E Malika si rivela in qualche modo e parla anche del suo ultimo album con Maddalena, quindi non perdetela, ne vale la pena, è stata una bella intervista. Allora, vi devo dire che sono molto contento questa mattina di aver passato del tempo con voi. Grazie davvero di cuore per tutti i messaggi che sono arrivati in questo lunedì. Lo so che il lunedì si fa un pochino più fatica a ripartire, ma ce l'abbiamo fatta anche oggi, quindi buon proseguimento qui sulle frequenze di Radio Brescia 7. E naturalmente noi ci ritroviamo domani alle 7 con Buongiorno Brescia, la puntata del martedì. Grazie di cuore, a domani, e fate i

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un incendio è divampato ieri mattina nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda. Stando ai primi rilievi, sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. Sul posto, con i vigili del fuoco e il 118, sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia locale ha operato per gestire la viabilità esterna. Il rogo ha coinvolto 30 bungalow, tre file intere, oltre a diverse auto. Un van è stato completamente carbonizzato. Persone portate in pronto soccorso sono complessivamente 7, tutti turisti stranieri, a parte un addetto alla sicurezza del camping. 3 sono minorenni, a parte un turista che ha riportato ustioni di terzo grado. Per le altre persone si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio. Nei giorni scorsi ha castagnato un cittadino marocchino di 30 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali, ha compiuto una rapina all'interno del supermercato Lidl. Mentre tentava la fuga con la refurtiva è stato notato e inseguito da un agente di polizia libero dal servizio che, dopo un concitato inseguimento, è riuscito a bloccarlo nel parcheggio e a metterlo in sicurezza con l'ausilio successivo della squadra mobile e dei carabinieri. La merce rubata è stata interamente recuperata e restituita al direttore, mentre il trentenne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. E per la terza volta in un paio di mesi il bocciodromo comunale di Via Milano Arezzato, gestito dal gruppo Alpini, è stato preso di mira dai ladri. Il furto è avvenuto questo weekend. Ad accorgersene è stato il gestore della struttura, che con amarezza ha dovuto constatare che i malviventi hanno forzato, rendendola questa volta inutilizzabile, la porta sul retro, approfittando della posizione appartata per agire indisturbati. Una volta all'interno hanno fatto razzia di gelati, caramelle, bibite, patatine e bottiglie di liquori, ma soltanto quelle sigillate, probabilmente destinate alla rivendita, portati via anche circa 100 euro in monetine. Come già accaduto in precedenza, oltre a rubare, i ladri hanno messo a soqquadro i locali, costringendo i gestori a ripulire e a ripristinare gli ambienti. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Emma e Fibra insieme per Antidroga alle 10:11. Buongiorno, bentrovati. Siamo pronti per una nuova puntata del magazine qui su Radio Brescia 7. Abbiamo salutato Alex Orosconi che torna domani mattina alle 7 con Buongiorno Brescia. Adesso tocca a noi.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amino.

Partiti così con Animal. Che fine settimana è stato per voi? Io devo dire che sono successe delle cose molto molto carine. Vorrei fare un recap degli incontri che ho avuto grazie a Librix. Ho avuto il piacere di incontrare tante belle persone che hanno supportato con una camminata in Castello Isla, ma non solo, ma entriamo nel dettaglio tra poco. Intanto però vi saluto tutti, è sempre un piacere accorciare le distanze e quindi non avere

contatti solo attraverso i messaggi e le telefonate e va benissimo, però quando riusciamo a incontrarci dal vivo va ancora meglio. Musica italiana con il nuovo di Safe, si chiama Parlar d'amore.

potete fare per mettervi in contatto con Radio Brescia 7? Facile, potete mandare i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007 oppure telefonarci allo 030 28 84 544. Sono due numeri preziosissimi anche per partecipare a Linea Diretta, dove si parla di calcio a 360 gradi con Fabrizio Valli a partire dalle 13:05 minuti, prima mezz'ora in radio e su Teletutto, seconda mezz'ora solo alla radio, e oggi credo che sarete particolarmente scatenati visto il pareggio di Union Brescia, ma poi insomma c'è tanto da dire con Fabrizio. Ci sono tutti i temi legati al calcio di Union Brescia, al calcio di territorio, il calcio nazionale, quello internazionale, insomma di cose da dire ce ne sono come sempre tante. E invece volevo sottolineare una cosa che vi stiamo dicendo già dalla settimana scorsa, ovvero che a mezzogiorno oggi vi faccio sentire la versione integrale dell'intervista che ho realizzato la settimana scorsa con Malika Yan, che era a Brescia per presentare a Il Nostro Shopping il suo nuovo disco che si chiama Cicale. Dal passato, Rosanna.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Vabbè.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazional liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo de Silenzio.
2: Silenzio, si chiama così la canzone degli U2, ascoltata in questo lunedì mattina dopo l'informazione delle 10.30, pronti a navigare verso le 11 quando interromperemo la musica per lasciare spazio ancora all'informazione e l'appuntamento dedicato alle notizie da Brescia e dalla provincia. Un po' di saluti agli amici che ho incontrato venerdì sera alle 18.30 al Moca nella sala delle danze per la presentazione del libro Mai avuto tempo di Giacomo Maiolini. È stato un incontro molto bello, anche divertente, nell'ambito di Librixia. Sempre per Librixia, ieri sera ho avuto il piacere di incontrare tanta gente. Piazza Vittoria e la sua tenso struttura era gremitissima per parlare del libro di Giuseppe Zanardelli a firma del professor Roberto Chiarini, un libro estremamente interessante che racconta la vita privata e politica di Giuseppe Zanardelli. E poi ieri mattina presto alle 9.50 precise è partita da Piazza Arnaldo una camminata organizzata dal Rotary Brescia che supportava Aisla e precisamente la casa di Aisla. Questi soldini serviranno appunto per supportare anche un tema importante come l'accessibilità della Fossa dei Martiri in Castello, che appunto in questo momento non è accessibile a tutti, e quindi il Rotary in questo si è molto speso e dedicato. E lo ha fatto attraverso un progetto con gli universitari che ieri sono stati premiati in occasione di questa giornata, partiti da Piazza Arnaldo, salita in Castello e poi lì la chiusura di questa bella festa di solidarietà. Quindi grazie a tutti quelli che ho avuto modo di incontrare nella giornata di ieri. Abbiamo tanti altri appuntamenti che ci vedranno insieme, ve li raccontiamo strada facendo. Primo appuntamento che però vi voglio ricordare a mezzogiorno, l'intervista a Malika Ayane.

Litfiba con Il mio corpo che cambia. Parliamo di salute perché è una cosa che ci sta a cuore, soprattutto quando possiamo dare buone notizie. La difficoltà a riconoscere e a distinguere gli odori potrebbe fornire indicazioni importanti sullo stato di salute del nostro cervello. Questa è una delle ipotesi al centro delle ricerche che sono condotte dall'Università di Cagliari, precisamente dalla professoressa Carla Masala, che è docente del Dipartimento di Scienze Biomediche, che studia il rapporto tra i sistemi sensoriali e il cambiamento associato all'invecchiamento. Qual è l'obiettivo? Quello di comprendere se le alterazioni dell'olfatto possono contribuire a individuare precedentemente eventuali condizioni di rischio cognitivo prima che manifestino sintomi poi più gravi, perché la capacità di riconoscere gli odori è importante. Quindi con il passare degli anni la sensibilità olfattiva tende a diminuire. I ricercatori stanno cercando quindi di capire in che misura questa riduzione sia collegata ai cambiamenti che interessano due malattie importanti come l'Alzheimer e il Parkinson, e quindi la ricerca sta andando avanti. E stavo pensando a correlare questa notizia con un'altra notizia, cioè che in realtà sia per l'Alzheimer, in particolare per l'Alzheimer, che per il Parkinson ci sono dei segnali che potrebbero essere riconoscibili già 10 anni prima.

9 minuti alle 11, ne abbiamo consumati 4 con grande intensità grazie a Carla Morrison nella canzone che si chiama Disfruto. Facciamo un salto indietro con la musica italiana di Tiziano Ferro. Questa è una delle mie preferite, fatemi sapere qual è la vostra preferita di Tiziano Ferro. Questa è proprio bella, si chiama Hai delle isole negli occhi.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite, armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Magazine con Maddalena Damini.

0: grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un incidente lungo il raccordo autostradale tra la tangenziale sud e la Brebemi in direzione Brescia all'altezza di Travagliato ha causato forti disagi al traffico nella mattinata di ieri. A scontrarsi due auto e una moto con diverse persone coinvolte, nessuna risulterebbe però essere in gravi condizioni nonostante sia dovuto intervenire l'elisoccorso da Brescia per uno dei due centauri. Proprio per consentire l'atterraggio del velivolo e l'intervento dei soccorritori, la strada è stata chiusa per alcune ore per poi essere riaperta attorno alle 13. Sul posto anche la polizia stradale di Chiari. E se da una parte migliorano le condizioni della piccola sbalzata dall'auto nel terribile incidente avvenuto giovedì nel centro abitato di San Paolo, dall'altra si aggrava decisamente la posizione dell'uomo che quella sera si trovava alla guida della Golf che si è schiantata contro il muro di una gelateria in via Mazzini al termine di una folle corsa. Il 34enne di origini marocchine, infatti, residente nel paese della Bassa, è risultato positivo all'accertamento alcolimetrico con un tasso di 0,82 grammi per litro. Già denunciato per lesioni personali stradali, ora deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. E dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai di salmonella registrati in Valtrompia e in diverse regioni italiane e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati, la Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni e a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione. 30.000 euro per andare a caccia di nuovi orizzonti giovanili in tutto l'ovest bresciano. Si chiama Next Horizon, il nuovo bando Penso Giovane, partito da Chiari e rivolto a giovani tra i 15 e i 34 anni intenzionati a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Tre gli ambiti del bando 2026: iniziative di aggregazione e partecipazione, cura e valorizzazione del territorio, proposte innovative e trasversali. L'iniziativa, nata nell'ambito Olio Ovest, è aperta a tutti gli under 34 di 11 comuni della provincia occidentale, insieme a una trentina tra fondazioni, parrocchie e associazioni che dal 2013 hanno deciso di unire le forze e costituire una rete sul fronte delle politiche giovanili. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
0: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Adami insieme con Amica, abbiamo aperto la seconda ora insieme con l'informazione dedicata a Brescia, la provincia, il Disco It e questo nuovo singolo. Vorrei però parlarvi adesso di animali domestici che occupano un posto sempre più importante nella vita degli italiani. Nel 2026 circa una persona su tre dichiara di convivere almeno con un animale, confermando un legame che negli ultimi anni si è consolidato fino a trasformare cani e gatti in veri e propri membri della nostra famiglia. E davvero, finché tu non hai un cane o un gatto che fanno parte della tua vita, bene, non riesci a comprendere l'affetto e il legame che si crea. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Eurispes in occasione della Giornata Mondiale degli Animali, che è stata ieri, il 17,6% degli intervistati vive con un solo animale, il 7,6% ne ha addirittura due, mentre l'8,5% ne accudisce tre. Il dato complessivo però è leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti. Nel 2020 la quota di italiani con animali domestici era del 37,3%, salito al 40,5% nel 2025. Quindi cani e gatti conquistano le case degli italiani, però siccome mantenerli costa caro, qualcuno ha deciso che non era una scelta strategica. C'è stato il boom durante la pandemia. Un italiano su tre vive con un animale domestico, ma cibo, cure veterinarie, inflazione e spese che aumentano frenano le nuove adozioni.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Abbiamo parlato di cani e gatti e giustamente Silvia mi dice: ma gli italiani hanno più cani o gatti? Perché questo non l'avevo detto e in effetti posso essere precisa, perché nel 2026 il cane ha battuto il gatto. È presente il cane nel 41% dei casi, mentre il gatto raggiunge il 37,1%. Preferiamo i cagnolini.

0: grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviso.

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Magazine con Maddalena Damini.

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio

0: seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al decimo piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia due persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, due azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Alle 11.34 abbiamo ascoltato l'informazione, tra poco, a mezzogiorno precisissimo, avremo l'intervista a Malika Ayan e vorrei sganciare una bomba, però non ho Ruggero Tavelli nei paraggi, non so se sganciarla subito o fra poco. Dai, mi prendo 3 minuti, la concordo con lui, perché ho una notizia ghiotta, grossa da dirvi a proposito di artisti importanti a cui vogliamo un sacco di bene, che seguiamo da sempre. Ve lo dico dopo Colapesce di Martino, musica leggerissima.

0: ho detto che avrei sganciato una notizia super. Così, allora, io e voi ci dobbiamo della sincerità reciproca, per cui quello che vi piace, quello che non vi piace, voi siete abituati a dirmelo. Io sono molto contenta di questo, perché fra amici che si vogliono bene si fa così, e io altrettanto vi racconto, cioè quell'intervista che sentite a mezzogiorno, ve l'ho detto che l'abbiamo realizzata la scorsa settimana con Malika Ayan, perché era ospite per il firmacopie di Cicale al centro Elnos. Invece questa cosa vi dico che è una cosa che vi dico per primi, lo dico nel magazine ovviamente perché sarà ospite nel magazine e sarà qui in diretta fisicamente nei nostri studi, Mr. Rain, mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno, qui in diretta nei nostri studi arriva Mr. Rain per parlare di tante cose, delle date appunto dei suoi concerti, perché due giorni dopo, il 23 ottobre, giusto per farmi il regalo di compleanno, Mr. Rain sarà in concerto al Teatro Clerici. Comincio a farvi venire l'acquolina in bocca.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Abbiamo detto la prima volta che lo diciamo in radio, mercoledì 21 di ottobre Mr. Rain sarà ospite del nostro magazine. Che gioia rivederlo, sono proprio contenta, mi fa molto piacere che sia ripartito con il suo tour. Faremo una bella chiacchierata in diretta qui dai nostri studi, non perdetevelo, ma avremo modo di tornarci su. Abbiamo ascoltato Supereroi, adesso a proposito di cose che fanno parte del passato ma andiamo un bel po' più indietro. Ve la ricordate questa

questo è il mio periodo preferito dell'anno, un po' perché ci sono nata e quindi, come dire, il mio mood autunnale forse legato anche a quello, un po' perché mi piacciono i colori della natura, il foliage, e in alta Valle Camonica con l'autunno è arrivato anche il bramito dei cervi. Sono previste escursioni tutti fine settimana in ottobre, con partenza dalla casa del parco dell'Adamello. A Pezzo c'è l'apericervo con laboratori per i bambini. Lo scrive su giornalidibrescia.it Giuliana Mossoni. Entrate nel sito del Giornale di Brescia e andate a scoprire questa notizia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia.

A Malikayan. Malikayan è arrivata anche a Brescia, ha sostanzialmente girato l'Italia, lo sta ancora facendo per promuovere Cicale, che dopo 5 anni è l'album che segna il suo ritorno, il 7° precisamente, ma di questo parleremo con lei. Noi l'avevamo incontrata a Sanremo perché lo scorso febbraio Malika è salita sul palco di Sanremo con Animali Notturni, che è quella canzone che arrivò 19esima, ma poi ebbe un grande successo sia di scaricamento che di passaggi radiofonici. Come dire, lo sapete, la classifica finale di Sanremo serve abbastanza a poco, nel senso che poi nel corso del mese successivo si capisce qual è la musica che funziona davvero e quella che magari ha una fiammata iniziale e alta in classifica e poi si perde un po'. Comunque la classe, la grande talentuosità di Malika sono, credo, sotto gli occhi di tutti, presentati proprio da una carriera quasi ventennale, quindi molto molto longeva. Vi, prima di farvi ascoltare l'intervista, vogliamo far vedere il video di Animali Notturni e poi ci ritroviamo qui.

0: giorni.
1: Ma calcio ti porto io?
2: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
2: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
2: Ma uguale.
1: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
0: Stasera pizza o sushi?
2: Uguale.
3: Ci sono. Allora, rieccoci, sono pronta per dare appunto la parola a Malika Jan nell'intervista che abbiamo realizzato in occasione della sua presenza a Il Nostro Shopping. Volevo ringraziare, oltre a Ruggero Tavelli che questa mattina sta curando la regia audio video, buongiorno, anche

0: Paolo Bergamaschi, che ha curato le riprese e il montaggio dell'intervista con Malika Ayan. Eccola. Siamo al Nos Shopping, dove arriva Malika Ayan. Fra poco incontrerà il suo pubblico qui per raccontare il suo nuovo album. Dopo 5 anni torna con un album di inediti che si chiama Cicale e ci fa il piacere, l'onore di essere qui con noi. Buonasera Malika.
1: Ma buonasera a te, cioè lo fate voi a me il regalo di ospitarmi con voi.
0: Abbiamo detto 5 anni in cui hai fatto tante cose, compreso scrivere un disco assolutamente riposato, nel senso che hai messo in equilibrio le tue varie anime, prendendoti tutto il tempo di esprimerti per i 1000 volti che hai.
1: Ti ringrazio, perché io non avrei saputo dirlo meglio, in verità. Sarà che alla fine essere coinvolti nelle cose non permette mai di avere una totale lucidità, ma il senso è proprio questo: fare un album con calma mi ha dato modo di stare nei miei panni e raccontarli nel modo più efficace. Non solo realistico, proprio efficace e anche suggestivo quando deve esserlo.
0: Quando uno pensa alle cicale, superficialmente dice: ah, quelle che cantano, quelle che non pensano al passato né al futuro. In realtà le cicale hanno una gestazione molto lunga e quindi si preparano poi all'esplosione avendola maturata molto.
1: Esattamente, quindi possiamo dire che sì, quando arrivano a cantare le cicale non pensano al passato, non pensano al futuro e stanno perfettamente nel loro presente. Ma è anche vero che per arrivare a quel presente prima passano fino a 17 anni nel buio soltanto a prepararsi per quel momento. Quindi la mia idea era quella di smettere di, o meglio, nessun proposito così importante. Era, sai, un piccolo suggerimento per tutti noi che spesso tendiamo a cascarci e a giudicare e valutare le cose soltanto dalla parte che si vede, quando invece la vita è piena di cose che stanno nell'ombra e che sono altrettanto importanti.
0: Siamo a 7 album, dischi che ti hanno sempre rappresentata, però se tu dovessi fare una sintesi, perché quello che eri un po' di anni fa ovviamente non lo sei adesso, nel senso che mi sembri una che lavora molto anche su quello che vuole diventare e quindi è sempre centrata, come racconteresti questo disco rispetto alla tua scrittura e al tuo modo di esprimerti del passato?
1: Ma credo che molto c'entri con le copertine, ci pensavo proprio stamattina, quindi sarà la prima persona a cui lo dico, che se Manifesto aveva una bellissima foto, perché era bellissima ma molto mossa, perché c'era molta intensità ma quasi una, no, non dico un'incapacità di gestione, ma quando è una macchina tanto potente, no? E che quindi devi ragionare molto sul controllo. Cicale è un album che dalla sua copertina, che è quindi un colore caldo, rassicurante, con una me molto serena, vestita anche in modo normale ma con una cofana di capelli, la grande acconciatura, e insomma ci sia tutta la serenità dell'essere qui e adesso, e questo si ritrova nell'album, nelle canzoni, che poi sono diversi qui e adesso, tutti quelli del momento in cui le ho scritte.
0: Tornando alla copertina del disco, la foto, le foto, perché poi dentro all'interno del vinile ci sono più scatti tuoi, sono stati scattati appunto da un fotografo tuo amico. È importante per te l'insieme di persone che insieme a te creano il prodotto? Penso anche alle collaborazioni con Dargen D'Amico, che conosci da tanti anni.
1: Assolutamente, infatti quando dico le canzoni che ho scritto, cioè in realtà dietro c'è sempre un lavoro molto di gruppo, soltanto che invece di andare a fare l'aperitivo a volte ci troviamo, magari facciamo l'aperitivo mentre scriviamo le canzoni, e quindi è fondamentale secondo me il fatto di stare connessi con le altre persone, di sviluppare qualcosa insieme, perché poi ogni persona stimola qualcosa di noi molto diverso che magari tendiamo a lasciare in disparte, perché la vita va veloce, l'età adulta è piena di responsabilità e di pensieri che ci distraggono dal sentire, dallo stare. Invece quanto più si sta in armonia con le persone con cui si fanno delle cose, tanto più le cose vengono splendide. In fondo la natura dell'uomo, e mi piace esserci riuscita particolarmente bene. Poi per carità, può non piacere eccetera eccetera, però in questo momento in cui penso che conti tanto più il processo che il risultato, il processo è stato straordinario, e da quello che sto raccogliendo in questi primi 10 giorni insomma è arrivato come volevo che arrivasse, quindi grazie anche a chi ci guarda e ce l'ha già.
0: Allora, incontrare il pubblico, perché questo stai facendo adesso, ti consente di accorciare molto le distanze. Sei partito

0: da poco, perché hai fatto il primo incontro con il tuo pubblico a Milano. C'è una cosa che ti ha colpita, che ti hanno detto, che ti è piaciuta?
1: Mi piace da impazzire il fatto che le persone hanno tanta voglia di raccontarsi e nella loro intimità, nella loro normalità, diciamo, che poi sono le cose di cui scrivo sempre e da cui sono ossessionata, si può dire. E nonostante il mondo sembra essere sempre più piccolo e più vicino, perché possiamo comunicare con chiunque, in realtà una parte di comunicazione più profonda è ancora possibile solo nel contatto diretto, e questo lo vedo soprattutto in questo genere di incontri, dove una cosa che si può fare in 30 secondi finisce che, cioè, li tengo 5 minuti a parlarmi di tutta la loro vita ed è bellissimo.
0: Allora, noi invece ci fermiamo 3 minuti per ascoltare l'ultimo singolo e poi torniamo con la seconda parte della nostra chiacchierata fra poco.
1: A fra poco.

Seconda parte del magazine, abbiamo il piacere di avere con noi Malika Ayan, ci parla di Cicale, il suo ultimo disco, e la cosa che mi piace di questo disco è che tiene in armonia veramente le tue varie personalità, nel senso che tu sei tante cose, sei molto elegante, molto attenta allo stile, come se anche l'esteriorità ti rappresentasse rispetto al tuo interno, però sei anche molto ironica. Sei in un momento della vita in cui riesci a esprimere tutto questo con soddisfazione, perché insomma non avere più 20 anni forse

0: forse serve a questo.
1: Esattamente, la cosa più positiva del tempo che passa è che si arriva, poi ognuno ha il suo momento, e penso che questa età, questo momento abbiano coinciso perfettamente sul mio diagramma cartesiano immaginario, per cui ogni pezzo corrisponde, per cui anche i lati del mio carattere che mi piacciono di meno hanno un loro posto perfetto nella stanza.
0: Tipo, che cos'è che non ti piace di te? Hai provocato la domanda, allora io te la faccio dritta.
1: Ma dipende dalle giornate, perché la stessa cosa nell'arco di un mese diventa la mia preferita e quella che detesto di più. Però anche semplicemente forse si capiscono meglio i processi con cui facciamo le cose, proprio quelli piccoli interiori anche dei nervosi. Ecco, per esempio, quando so molto bene che tante volte succede che io arrivo magari a un picco di stanchezza e in cui divento più malmostosa e aggressiva e negativa nel dare le valutazioni su tutto, anche sulle cose bellissime, ma per fortuna so che è una fase che passerà, e questa è una cosa stupenda. Così come anche le gioie, imparo a prendere tutto, se vogliamo godermelo molto, a stare bene in quello che sento, ma sapere che non esiste il definitivo, che è una...
0: Quindi a governarlo e non a subirlo.
1: Ma certo, ed è una pace stupenda, perché poi la cosa che quando mi chiedono i ragazzi molto giovani qual è la cosa più importante da imparare per loro che cominciano, glielo dico sempre che devono credere, ma fino a un certo punto, a quello che dicono loro gli altri, quando dicono cose negative, ma soprattutto quando li convincono che sono speciali, perché forse la più grande conquista è proprio che non lo siamo e che va bene così, che anzi meno male che non siamo speciali, quindi possiamo rotolare nei nostri errori e nelle nostre perplessità. Che meraviglia.
0: Verissimo. Vediamo se ho colto bene quello che vuoi fare con il tour che parte da novembre, tocca un sacco di città italiane. È un po' come se tu volessi andare all'essenza, destrutturare, niente coreografie, 4 musicisti sul palco, cioè andiamo all'essenza con questo tour.
1: Esatto, esatto. Luci, faccio sempre la battuta con i miei amici Negramaro, dico che con 4 luci loro io posso fare 3 tournée, perché andiamo veramente puntando all'essenziale. E anche, cioè, ho delle scarpe pazzesche, questo sì, perché comunque bisogna partire.
0: Beh, tu sui look non ne sbagli mai una, eh?
1: magari vorrei crederci, ma per fortuna si sbagliano anche quelli, ma è così, sarà proprio essenziale, perché lo scopo principale è mettere queste cicale all'interno di ormai 18 anni di discografia, che per fortuna sono stati costellati di brani che sono entrati a far parte della storia recente della musica italiana, senza essere mitomane, ma io devo soltanto essere grata al fatto che dal mio primo disco sono ancora qua a parlarne con te e che è stato accolto così bene. Quindi per chi si avvicina adesso, che sta capitando, quindi ragazzi anche nuovi, giovanissimi, e chi magari si è allontanato o chi c'è stato sempre, bisogna trovare il modo di fare parlare queste canzoni tra di loro, e quindi è stimolantissimo, galvanizzante, mi terrorizza, perché chiaramente bisogna farlo bene, però lo scopo è quello, cantare ognuno a modo suo queste canzoni.
0: L'ultima domanda è una domanda personale: oltre agli addetti ai lavori, che ovviamente ascoltano il disco con te, lo vedono crescere, arrivano al prodotto finito, c'è qualcuno a cui fai fare proprio il primo ascolto, tipo chiusi in macchina te lo faccio ascoltare perché mi fido ciecamente del tuo giudizio, e che pensa Mia della tua musica?
1: Allora, adesso Mia è in quella fase in cui io la prendo sempre in giro, genitori, voi mi capirete, in cui le dico che di base non serve più a nulla, perché paga come un adulto qualsiasi cosa, e quindi non fa pietà, no? Non ti danno il tavolo prima, sai, i bambini finché sono piccoli sono tanto carini, adesso quando fanno rumore, dai 14 anni in poi sono la nostra gioia e croce e delizia, e per cui non so mai se quando mi fa un commento è nella fase in cui è mammina in cara o se è sincera. Però devo dire che quando invece parliamo, con il fatto che ha un gusto suo raffinato e ci troviamo a parlarci da esseri umani, mi piace che faccia delle osservazioni sempre puntuali.
0: Poi, anche perché non credo che tu le abbia fatto ascoltare il Pulcino Pio da piccola, credo che tu l'abbia educata fin da subito a un ascolto un pochino più evoluto.
1: Secondo me il Pulcino Pio non è scampato nessuno, con tutte, mi scusi signor Pulcino Pio, però abbiamo avuto tutti delle stagioni un po' faticose. Però esatto, dai, ha un gusto talmente suo, per fortuna, quindi non condizionato, ma ascolta tanta musica, quindi sempre, cioè, sai, quell'espressione che magari non ti vuole ferire, però li riconosci gli occhi.

0: no, dei figli, perché sono sempre terrorizzata, ma cioè è andata molto bene, mi ha fatto molto piacere.
1: Ma il primo ascolto di chi è stato? Di la verità, a chi hai fatto ascoltare il disco finito per primo?
0: Allora, il disco finito per primo, a parte al di là del mio staff, l'ho mandato a pochi amici, ma pochissimi, proprio non arriviamo a 5, divisi per chi c'è dal giorno zero e che quindi sa quali sono le mie fasi, è bellissimo, è terrificante, e a chi c'era magari quando quelle canzoni sono nate, che quindi ha sentito tutte le varie versioni, da quando ci siamo viste l'ultima volta al Teatro Grande appunto al 31 di luglio che ho consegnato il master, che quindi non si poteva più fare niente.
1: Io sono stata felicissima di averti incontrato, però adesso con grande generosità e un po' di sacrificio ti lascio a tutti gli amici che ti aspettano pronti per abbracciarti e per ascoltare insieme a te Cicale, il nuovo disco di Malika Ayane. Grazie.
0: Grazie, grazie mille, arrivederci.
1: È stata una bella chiacchierata e approfitto per dare anche agli amici di Teletutto, in radio l'abbiamo già detto, l'abbiamo fatto per la prima volta un'ora fa, parlando di ospiti musicali, è notizia proprio fresca di oggi, mercoledì 21 di ottobre avremo il piacere di avere qui proprio in studio e in diretta Mr. Rain, che come sapete il 23 di ottobre sarà in concerto al Teatro Clerici, per cui torna a casa, perché questo è uno studio che lui ha frequentato tanto ed è sempre stato molto generoso con noi anche quando la sua carriera è decollata, noi questo non lo dimentichiamo, non vediamo l'ora di incontrarlo mercoledì 21 di ottobre, avremo modo di tornarci su, perché adesso dobbiamo salutarci. Grazie ancora a Ruggero Tavelli per la regia audio
2: e
1: video.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno ancora, grazie a Paolo Bergamaschi per aver curato l'intervista a Malika, a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, appuntamento a domani.
3: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cislin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal conto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera Bologna, la Turchia battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot.
4: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
5: Già,
4: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
5: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
4: Come?
6: DoctorCarWash.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Grande Vasco con la versione 2026 di Marea. Siamo in dirittura d'arrivo, infatti Fabrizio Valli è già in postazione dall'altra parte del vetro. Alle 13:05 minuti prende il via linea diretta e tra poco vi dico anche come mettervi in contatto con lui oggi.

fare per mettervi in contatto con Fabrizio Valli e parlare con lui di calcio a 360 gradi? Ah, poi notiziona, mercoledì sarà ospite di Fabrizio Ivan Zazzaroni, niente male davvero. Per contattarci via telefono 030 28 84 544, per i messaggi WhatsApp 334 907 9007.

Domani a mezzogiorno ospitiamo il sovrintendente del Teatro Grande Umberto Angelini. Abbiamo una bella cosa da raccontare grazie a lui. Brescia Storia Festival Giorni Fatali, protagonista il prossimo fine settimana 9, 10 e 11 ottobre al Teatro

insieme a lei la canzone di Adela che ci ha portato al momento dei saluti, che per noi significa la canzone da cantare insieme. Qui voliamo altissimo perché ci salutiamo con Gianluca Grignani e La mia storia fra le dita. Tra poco linea diretta su Radio Brescia 7 e anche su Teletutto. Noi ci ritroviamo qui domani alle 10.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Oltre 3 etti di cocaina nascosti in casa e nel garage, è quanto hanno trovato i carabinieri di Gardone Valtorione.

0: Carabinieri, e quando è stato fermato li ha aggrediti provocando lesioni a due militari. È stato arrestato così nel parcheggio del centro commerciale El Nos di Roncadelle, un 27enne albanese irregolare sul territorio italiano. A individuarlo sono stati i carabinieri di Brescia. Gli accertamenti hanno poi portato alla perquisizione dell'auto utilizzata dall'uomo. All'interno sono stati trovati e sequestrati alcuni attrezzi da scasso, oltre a un documento d'identità falso. E se da una parte migliorano le condizioni della piccola sbalzata dall'auto nel terribile incidente avvenuto giovedì scorso nel centro abitato di San Paolo, dall'altra si aggrava decisamente la posizione dell'uomo che quella sera si trovava alla guida della Golf che si è schiantata contro il muro di una gelateria in via Giuseppe Mazzini al termine di una folle corsa. Infatti il 34enne di origini marocchine residente nel paese della Bassa è risultato positivo all'accertamento alcolimetrico con un tasso di 0,82 grammi per litro. Già denunciato per lesioni personali stradali, ora deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
1: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Chi è? C'è una correlazione tra l'artista che abbiamo scelto questa settimana e la settimana stessa. Ce lo dovrete dire voi qualora riusciate a raggiungere il nome, a capire chi è questo artista o questo gruppo, mettiamola così. È una settimana particolare per lui o per loro, diciamo così. Ascoltate e indovinatele, ditecelo allo 030 28 84 544 oppure scrivetecelo al 334 907 9007. Buongiorno, buona settimana a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli in regia, già pronti in postazione, carichi più che mai. Buongiorno all'ospite di giornata Gianluca Vicini. Ciao Gianluca.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buon lunedì, buon grigio lunedì.
1: L'estate sta finendo, come dicevano all'epoca.
0: Righeira, esatto. Allora, cari amici telespettatori o radioascoltatori, Corini dice: reazione non scontata, buona partita del mio Brescia. Siete d'accordo con Corini? Punto guadagnato, due punti persi. Ieri a Lecco, ovviamente, l'argomento di giornata è soprattutto questo. Il presidente Pasini ha lasciato lo stadio proprio non appena il Lecco si è portato in vantaggio sul 2-1 con quell'Eurogol che se lo rifà 100 volte non gli riesce il giocatore del Lecco. Insomma, e di conseguenza queste così stanno le cose. Allora, ovviamente parleremo anche di nazionale, una bella nazionale che ha pareggiato in Francia. Stasera si gioca una partita molto importante contro la Turchia a Bologna alle 20:45. Abbiamo già una telefonata in linea? Allora, andiamo subito con la telefonata. Buongiorno, ben collegato.
2: Buongiorno.
0: Ciao. Allora,
2: Ivano, ciao.
0: Non avevo dubbi che ci avresti chiamato subito, anzi, secondo me hai chiamato anche prima dell'inizio della trasmissione. Fremevi, eh?
2: No.
0: Allora, punto.
2: Mi accompagna 2 minuti, dai.
0: No, ma ci mancherebbe. 2 punti persi o punto guadagnato, visto la reazione?
2: Allora, prima della partita 2 punti persi e per il gioco espresso 2 punti ancora più persi. Ovviamente quando sei 2-1 sotto al 93esimo il punto guadagnato, chiaro. Però io volevo un attimino fare un paio di considerazioni veloci.
0: Ecco, lo sapevo, qua ti voglio.
2: Ma dopo voglio sapere cosa ne pensate.
0: Non so cosa vuoi dire, però vabbè, dai, provaci.
2: No, vabbè, lo immagini, penso che voglio dire un po' quello che l'80% dei tifosi del Brescia pensano in questo momento, Mi sembra il nostro allenatore un momentino confuso.
0: Idea un po' appannate.
2: Un momentino confuso sulle scelte sia iniziali, ad esempio non vedo perché non giochi la coppia Mallamo-Mercati in centro, che è una coppia di mastini, non vedo perché non giochi dall'inizio, e poi anche sui cambi. Guarda, mi sono sorpreso ieri che ha rivitalizzato Spagnoli, che sono 3 settimane che lo sto dicendo, e che è meno male che gli si è accesa una piccola lampadina, ha tolto Armati alla fine del primo tempo.
0: Anche perché era ammonito. Era ammonito, quindi.
2: Sì, ma Armati è difensivo, dai. Cioè adesso eravamo sotto, grazie al cielo l'ha fatto e vabbè, guarda caso Spagnoli ha fatto il gol finale. E poi ha tolto subito Crespin, che non mi sembra in grande spolvero in questo momento, a dire la verità. Ma quello che voglio far capire alla confusione, all'88esimo, sull'1-1 mi toglie Rizzo Pinna, che problemi fisici mi sembra che non avesse.
0: No,
2: chiesto cambio,
0: no, non ha giocato una grande partita, secondo me fuori ruolo.
2: Sì,
0: ha fatto la mezzala nel secondo tempo.
2: All'88esimo, con 6 minuti dichiarati di recupero, ancora 8 minuti di partita. Cioè adesso 1-1 la puoi anche un po' avere uno spunto, può avere un dribbling. Ma è un giocatore offensivo, è una della nostra punta, diciamo, di diamante della squadra, no? In quest'anno.
0: Sì, sì.
2: Mi metti la Mesta, che sono 2 mesi che non gioca, che qualche piccolo infortunio anche lui da recuperare.
0: Non a posto fisicamente, sì, è vero.
2: E poi prendiamo pure gol, guarda, cioè, è come l'altra volta, in contropiede prendiamo gol, cioè, cosa assurda, lui fa una cosa per mettersi in difesa e noi prendiamo gol. Quindi mi sembra un momentino confuso, dopo mi dichiara che abbiamo dominato, insomma abbiamo dominato.
0: Ecco, su questo, questo merita, veramente un'analisi a parte, perché allora è vero che gli allenatori vedono i giocatori tutta la settimana, eccetera, eccetera, però io dico sempre che il calcio ormai lo vedono anche i telespettatori, i radioascoltatori, i tifosi allo stadio, ne capiscono anche. Quindi mi sembra di essere tornato indietro ai tempi di Boscaglia, quando nel post partita si inventava tutta una partita lui e tu dicevi: boh, ma sta scherzando, siamo scherzi a parte, cioè, e ieri sinceramente
2: film, quando, un suo film, mentale,
0: guarda, sono d'accordo con te Ivano, tutto chiaro, se non hai nulla da aggiungere ti faccio rispondere da vicini, via radio.
2: L'ultima cosa poi vi lascio.
0: Vai
2: L'ho detto settimana scorsa che vedevo che Pasini faceva silenzio, ti ricordi? Non mi piaceva questo silenzio, assenso. E ieri infatti, e non mi è piaciuto, il fatto che sul 2-1 dite dalle cronache che ha lasciato infuriato lo stadio. Non ha neanche finito di guardare la partita. È andato via sul 2-1.
0: Sì, esatto, sul gol del Lecco. Sì, esatto.
2: Quindi questo mi fa molto, molto, molto riflettere.
0: Ah, guarda, a volte le non parole pesano e contano di più delle parole stesse.
2: Te l'ho detto la settimana scorsa, infatti, che il silenzio di Pasini non mi piaceva e piano piano, sfortunatamente, perché ovviamente io non vorrei questo, vorrei vincerle tutte, ci mancherebbe anche quella.
0: Certo.
2: Però piano piano un po' di malumore c'è.
0: Tutto chiaro, grazie Ivano, un abbraccio, ciao. Continua a seguirci, ciao, il nostro ciao. Affezionato radioascoltatore, stavolta mi sono ricordato, ci ascolta per radio, su Radio Brescia 7. Allora Gianluca, queste prime considerazioni da parte del nostro telespettatore, sono sempre aperte le linee allo 030 28 84 544, Gianluca, e anche il WhatsApp, abbiamo parecchi messaggi, 334 907 9007.
1: Sì, sono tante considerazioni, tanta carne al fuoco. Allora, la sostituzione di Rizzo Pinna all'88esimo, il discorso è che si era sull'1-1, Corini voleva vincerla e quindi cerchi di cambiare qualcosa, cerchi di cambiare e togli quello che potrebbe essere, diciamo, il trequartista e inserisci un altro che magari è più fresco e può avere il guizzo che magari Rizzo Pinna nel secondo tempo ha avuto meno. Sul discorso del gioco, bisogna considerare anche l'andamento delle partite. Come avevo detto, non so, con l'Alcione dopo 10 minuti sei avanti 2-0, quindi è ovvio che gli avversari ti lasciano spazi enormi. Qui è ripartito bene, perché i primi 10 minuti hai attaccato solo tu, hai avuto 3 calci d'angolo. Alla prima azione, contropiede, prendi gol, ti cambia completamente la partita. E c'è, non dimentichiamo, un rigore sbagliato in maniera incredibile che ti cambia tutta la gestione, perché se avessimo pareggiato in quel momento sicuramente non passavi un'ora a rincorrere, avresti giocato con un'altra serenità, probabilmente anche con un gioco più fluido.
0: Col senno di poi è tutto facile, però io quando ho visto Rizzo Pinna con la pallone tra le mani ero tranquillo, appena l'ha preso Crespi, che peraltro è il primo rigorista del Brescia, ho detto infatti purtroppo poi è stato anche sfortunato. Abbiamo un'altra telefonata in linea allo 030 28 84 544, buongiorno, poi leggiamo i messaggi, ne stanno arrivando tantissimi.
3: Buongiorno.
0: Ben collegato.
3: Buongiorno.
0: Prego.
3: Allora, io parlo della partita di ieri, che soprattutto Corini ha sbagliato i cambi, perché io sarei partito con Spagnoli già dall'inizio, perché sì, ha fatto la differenza. Dopo non puoi mettere dentro la Mesta, come avete detto voi, dopo 2 mesi che non gioca.
0: Certo.
3: Sbaglia tanti cambi Corini, secondo me sarebbe da esonerare, o comunque, perché deve cambiare moduli e cambiare giocatori, mettere... Cioè, i giocatori che giocano bene veramente, anche Rizzo Pinna non devi toglierlo.
0: Sì, anche ha fatto la mezzala nel secondo tempo Rizzo Pinna. Posso chiederti da dove chiami e come ti chiami? Scusa, non te l'ho chiesto. Oggi sono reduce da un weekend, da raffreddore, raffreddatissimo, sono intontito.
3: Male.
0: Posso, allora, da dove chiami, come ti chiami soprattutto?
3: Da Bagnolo Mella, mi chiamo Simone.
0: Ah, Simone, perfetto. No, volevo sottoporre, magari in diretta, abbiamo già altre telefonate, quindi devo fare molto alla svelta. Io ho notato che il Lecco era molto scarso sui traversoni in area, infatti abbiamo fatto due gol di testa. Io a un certo punto avrei giocato con Crespi e Spagnoli là, le torri di testa. È vero che Crespi non è in un momento brillante, ma è anche vero che i tuoi giocatori più forti, più rappresentativi, di solito li togli proprio se è necessario, se si fanno male, se sono affaticati. È vero che era sotto shock sul rigore sbagliato, ma non è neanche colpa sua, è scivolato, è stato anche sfortunato. Io avrei giocato con le due punte e Traversoni a gogo in mezzo, infatti abbiamo fatto due gol. Ce lo dici tu, Simone, in 30 secondi, così poi andiamo all'altra telefonata, cosa ne pensi?
3: Ripeto che anche io la penso come te, perché se avremmo giocato con due punte sicuramente la partita sarebbe diversa, anche perché Spagnoli ha tanta qualità e gioca e sa giocare meglio. Dopo purtroppo Crespi non era in forma, come è capitato a tanti giocatori,

0: Esatto.
1: Però questa mentalità qua non si può andare in Serie B, cioè, se non se si gioca così.
0: Bene, bene, grazie Simone, un abbraccio, okay. Continua a seguirci, chiamaci ancora nel corso del campionato, noi siamo qua tutti i giorni, fino a giugno, fino a giugno, grazie Simone. Altra telefonata in linea, pronto, ben collegato, sei in linea diretta, con chi parliamo? Ce l'abbiamo? Pronto, buongiorno. Sì, pronto, pronto. Ci siamo.
2: Ciao Fabri.
0: Oh, questo ho già ricordato.
2: Piero da Fornaro.
0: Lo so, lo so, lo so. Piero, ho scoperto anche il tuo cognome, so chi sei ormai. Pensa a te.
2: Ecco. Ascolta, io è da inizio campionato che lo dicono, ma mi sono stancato.
0: Due punte.
2: Io la mia squadra la vedo con le due punte.
0: Eccolo là.
2: Spagnoli, Crespi e Rizzo Pinna dietro. E basta.
0: Mica male.
2: Non ce n'è.
0: Guarda,
2: stiamo lì a il ragazzo di prima precedente ha detto giusto, ha fatto entrare Spagnoli, è stato un miracolo è stato, no? Perché lui prima di cambiare con Spagnoli deve succedere qualcosa di. Poi le interviste di Corini a me fanno venire l'orticaria, lo dico sempre, a fine partita. Io non so che partita veda Corini, non lo so. E sì che è un allenatore di lunga... Non capisco che partita veda, no?
0: Sono d'accordo con te, Piero. Se ti interessa, sono d'accordo con te.
2: E poi il presidente che va via alquanto arrabbiato, questo è un bel segnale.
0: Va bene, Piero.
2: Speriamo, perché lo dico, lo ripeto, con Corini non andiamo da nessuna parte, è troppo pauroso.
0: Bene, tutto chiaro.
2: La sua ala, pauroso.
0: Chiaro, chiaro, chiaro, caro amico.
2: E l'ultima cosa.
0: Vai.
2: Quando abbiamo preso il gol con le Dolomiti Bellunesi,
0: sì?
2: Diciamo, ha fatto un tiro in porta, ha segnato, va bene, però a quel... In quel momento il Brescia doveva essere in avanti di 3 gol. Quelle squadre lì dobbiamo andare in campo a annientarle.
0: Vero,
2: poi
0: vero.
2: Se segnano un gol per caso, va bene.
0: Vero, grazie
2: dobbiamo
0: Piero.
2: Dobbiamo andare in campo e far vedere che siamo la numero uno.
0: Vero, d'accordissimo. Grazie Piero,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Padre,
0: ci sentiamo in
2: settimana.
0: Grazie, un abbraccio. Piero Bonometti, ho scoperto il cognome io, che l'ho scoperto. Allora, dobbiamo fermarci in pubblicità, riprendiamo poi dei messaggi, sempre il tema sul Brescia. Vi ricordo anche la seconda mezz'ora dalle 13.30 alle 14 in diretta su Radio Brescia 7. Tra poco un minuto e torniamo.
3: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99. casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
0: Eccoci di nuovo in diretta, in linea diretta. Al sottofondo intanto è la canzone dell'artista o del gruppo, è una metà strada fra artista e gruppo che abbiamo scelto per questa settimana. Allora, arrivano tanti messaggi, ovviamente il tema di giornata è il Brescia, il pareggio di Lecco al 334-907-9007. Te ne leggo alcuni, Gianluca, un paio sono anche per te, direttamente ti citano. Intanto ci dice Gianfranco, ci dice Fabio: cosa ha visto Corini? Una buona prestazione? Ma dai, per cortesia. Fabio da Castenedolo, che salutiamo. Poi ancora ci dicono: non voglio guffare, ma giocare a calcio si vince o si perde, però bisogna giocare. Ci hanno illusi o siamo davvero la squadra più forte del campionato come ci avevano detto? E questo si firma? No, non si firmatevi, così almeno riesco a citarvi. E poi altro messaggio: i soliti tifosi del Brescia criticano o addirittura sui social insultano Corini, un mister che lo scorso hanno portato la squadra in finale playoff, quest'anno alcune partite sfortunate, Treviso e Dolomiti, i campionati si vincono a marzo o ad aprile magari, visto che finisce il 25 aprile. Esonerare Corini da imbattuto si farebbe ridere il mondo del calcio, si tornerebbe all'era Cellino. Gianluca, poi c'è un messaggio per

0: Te ce n'è un altro, ma te lo leggo dopo. D'accordo con Vicini, il tifoso bresciano si deve dare una calmata. Danilo, hai detto che se non darsi una calmata i tifosi?
1: Non so se fosse oggi, la settimana scorsa probabilmente.
0: Ah, okay.
1: In parte sì.
0: Va bene, dai, rispondiamo a questo. Vai, sì. A questi messaggi.
1: Sì, allora, sul discorso Corini, forse la settimana scorsa avevo detto diamoci una calmata, nel senso, prima di esonerare Corini, allora intanto mio padre avrebbe detto va bene, esoneri Corini, ma chi ci metti? Perché devi mettere uno meglio di Corini.
0: Certo.
1: E quindi è facile dire mandiamo via l'allenatore, ma devi trovare uno che sia in grado di fare meglio. È vero che ieri non hai dominato la partita, però comunque, cioè, bisogna capire cosa si vuole da questo Brescia. Giocare bene o fare risultato, perché sono due concetti differenti. Io non credo che il Brescia ieri abbia giocato male, ha cercato di controllare la partita, non è stato dominato dagli avversari, commette tanti errori, ma tanti errori di passaggi sbagliati, di assi sbagliati, l'ultimo passaggio sbagliato. Però dobbiamo anche considerare che stiamo parlando di un campionato di Serie C, cioè non possiamo valutare la qualità del gioco pensando quando si giocava in Serie A o in Serie B. Il livello della Serie C è un campionato più fisico e da quel punto di vista ci sta anche il Brescia, che corre tanto e che deve anche sostituire un Rizzo Pinna che magari ha speso tantissimo, o un Crespi che magari, essendo il terminale, è quello che è chiamato a fare un lavoro fisico molto importante. Il discorso di Spagnoli,
0: allora te lo tengo in stand by, che abbiamo una telefonata, ricordati che abbiamo Spagnoli. Allora, altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno, ben collegato con noi, chi parla? Chi abbiamo? Pronto?
2: Ci Pronto? Sei?
0: Sì, sto parlando con te, ciao, benvenuto.
2: Ciao, sono Franco da Botticino.
0: Ciao Franco.
2: Sono letteralmente nauseato da Brescia, perché leggendo anche la classifica ho notato che abbiamo un punto in più dell'Ospitaletto,
0: sì,
2: bellissima cosa, e ne abbiamo addirittura 6 in più del Desenzano.
0: Sì.
2: Io direi che vedendo quest'anno l'Unione Brescia mi sono appassionato molto alla pallavolo femminile, non lo seguito più, grazie. Buon pomeriggio.
0: Grazie, un abbraccio a Franco da Botticino, bella questa battuta. Allora, tra l'altro, a proposito, sì abbiamo un messaggio vocale, adesso lo facciamo sentire. Allora, a proposito di classifiche, poi ti faccio finire su Spagnoli, 8 gare quest'anno, 8 gare l'anno scorso a guida Diana e quest'anno a guida Corini. Quest'anno abbiamo un punto in più, l'anno scorso a questo punto avevamo 15 punti in classifica, ne abbiamo 16 quest'anno, avevamo fatto 15 gol l'anno scorso, quest'anno 14, uno in meno, ne abbiamo subito 5 l'anno scorso e ne abbiamo subiti 6 invece quest'anno, differenza reti più 10 l'anno scorso, più 8 invece quest'anno, e abbiamo un punto in più, 4 vittorie, 4 pareggi Corini, l'anno scorso invece 4 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta Diana. Torniamo su Spagnoli, stavi dicendo, Gianluca?
1: Sì, allora mio papà all'epoca avrebbe detto inserisci Spagnoli, fa gol, allora, puoi dire magari ha indovinato la sostituzione, cioè, quindi si vede sempre il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, non è detto che magari giocando dal primo minuto sarebbe stato così impattante sull'esito della partita. Il discorso di lui e Crespi, si tratta di capire, siccome sono entrambi in prima punta, se il discorso è possono giocare insieme oppure no.
0: Ieri lì in mezzo io l'avrei tenuti lì con il traversone in mezzo. Allora ti leggo altri messaggi, sono tantissimi, al 334 907 9007. Non me ne vogliate qualora non riesco a leggerli tutti, oggi ovviamente è giornata, è lunedì, è giornata di messaggi e di telefonate. Allora ci dice Alessandro Redivivus, ci dice il Cittadella ha vinto 3-0 con il Lecco e questa la dice lunga, Corini non sei adatto, tutta la vita Davide Nicola. E poi ancora ci scrive, questo è Marco, ho sentito 3 telefonate, io non la penso proprio così, alcuni tifosi dovrebbero stare zitti, Marco. E poi c'è un messaggio, perché la settimana scorsa è iniziato il tantan sul dibattito Cistana, che è svincolato da prendere, è un po' lungo, te lo leggo, Gianluca. Allora, nel dibattito Cistana sì, Cistana no, una delle argomentazioni che è emersa è: al momento il rafforzamento della difesa non è la priorità. Ne siamo proprio sicuri? La domanda. E poi continua il messaggio: ultimi due gol subiti identici nella dinamica, lancio in profondità, difesa assente, idem contro il Treviso, palle inattive, due gol di testa. Ieri ed in altre occasioni in trasferta una marea di occasioni gol per gli avversari, fortunatamente non andate a buon fine, nessun filtro a centrocampo, forse è il caso di pensarci. A Cistana svincolato.

0: lato. Gianluca.
1: Ma allora, sul discorso dei lanci lunghi, io questa cosa l'avevo notata per assurdo nella partita con l'Alcione. Ha vinto 4-0, ma le uniche volte in cui ha sofferto erano su questi lanci lunghi a saltare il centrocampo, dove uno contro uno diciamo si creava sempre situazioni di pericolo. Il discorso Cistana, cioè, è logico che è un giocatore qualitativamente superiore a livello della Serie C, si tratta adesso di capire anche perché si è svincolato, ha avuto tanti infortuni e quindi si tratterebbe di approfondire questo aspetto. È ovvio che è un giocatore la cui qualità non è in discussione.
0: Non è in discussione. Allora abbiamo un messaggio vocale, andiamo a sentire il messaggio vocale che è arrivato al 334 907 9007. Lo sentiamo.
2: Ciao Fabrizio, Fabio da Brescia. Qui non è questione di punto perso o guadagnato, qui questione è che il gioco è assente, cioè non vediamo una squadra giocare. Piuttosto ci sta anche una sconfitta, ma tra sei giocata, qui non vedi niente. E qua penso che bisogna intervenire su qualcosa, perché non si può vedere la squadra così. Anche un po' rispetto per chi ha l'abbonamento, chi paga il biglietto, perché comunque il 90%, da quello che ho capito, vorrebbero cambiare allenatore. Con tutto rispetto per Corini, che io ce l'ho, perché comunque abbiamo tutti in mente che è subentrato nel 2018-19, ha fatto questa bellissima impresa a portare Brescia in Serie A, però il tempo l'ha avuto e non è cambiato niente, il gioco è quello lì.
0: Perfetto, grazie al nostro telespettatore che ci ha mandato questo vocale. Potete mandare anche i vocali. Intanto arriva un altro messaggio che dice: Pasini perché non gioca più? Corini non lo vede, ma Pasini sembra che abbia anche rifiutato il trasferimento, e quindi però insomma nel momento in cui ce l'hai è lì a disposizione. Ieri imbarazzanti tre centrali, abbiamo un minuto proprio. E poi è arrivato un altro messaggio vocale, non so se riusciamo a sentirlo, da parte di un altro Simone, non quello di prima. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Gianluca, velocemente, così riusciamo a far tutte e due.
1: Mi riattacco al discorso anche della classifica rispetto all'anno scorso. Cioè, io penso che al Brescia manchino due punti con le Dolomiti Bellunesi. Ci fossero quei due punti in più, sarebbe una classifica differente. Ricordiamoci che il Cittadella ieri ha perso in casa, quindi non è un campionato così facile dove si vince 3-0 tutte le partite. Arriviamo a questo punto alla sfida col Cittadella e dopo facciamo veramente i conti.
0: Marco da Castelmella dice: per l'anno prossimo mi piacerebbe avere Davide Possanzini. Marco da Castelmella, abbiamo il vocale, ce la facciamo a sentirlo, ragazzi? Abbiamo il tempo, abbiamo 30 secondi, sì, poi sganciamo.
3: Ancora io, Simone da Bagnolomella. Io penso che l'unica roba sarebbe andare via Corini, perché giocatori buoni li abbiamo. Speriamo bene e bisogna far così, se no in Serie B non ci può andare se fai questi cambi di giocatori eccetera eccetera. Cioè, bisogna cambiare allenatore e mettere giù uno schema più valido.
0: Perfetto, ci scrive ancora Sergio al 334 907 9007, dice: Corini veniva da 5 esoneri consecutivi, ci sarà un motivo. Allora sganciamo da Teletutto, ci trovate su Radio Brescia 7 in TV domani dalle 13.05. Radio Brescia 7, continuiamo la diretta.
4: Linea diretta.

0: spot.
1: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Eccoci, seconda parte di Linea Diretta in questo lunedì. Ci avete visto su Teletutto poco fa in diretta nella prima mezz'ora e ci avete ascoltato perché ci ascolta dalla radio, ovviamente su Radio Brescia 7. Continuiamo la seconda mezz'ora su Radio Brescia 7. Alza questo volume. Ma mi sapete dire chi è questo cantante italiano? Cantante, gruppo, vi aiuto, duo? Non lo sa neanche Fulvio Marini, il nostro DJ. L'hai indovinato tu, Fulvio? Fammi un cenno, sì o no? Dai, mimami, fammi il labiale. Fammi il labiale, chi sono? Senza dirlo, senza dirlo. Non lo sa, non lo sa. Non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa. Non lo sa. Sì, lo sa, ha indovinato, è maledetto, riconosce tutti. Vabbè, questa è una canzone degli inizi, magari molto conosciuta nel ritornello. Però se leviamo la voce è difficile identificarla. Così come appunto la prospettiva diversa della musica, abbiamo anche la prospettiva diversa del calcio ascoltato dalle vostre parole che in linea diretta intervenite. Vi ringraziamo ovviamente tutti i nostri telespettatori che ci seguono, ci hanno seguito su Teletutto e in questa giornata, in questo lunedì, ci seguiranno domani e via, dicendo nelle prossime puntate, e quelli che ci seguono su Radio Brescia 7 ovviamente. Ospite di oggi, per chi si fosse

0: verso la prima parte Gianluca Vicini, figlio del divino Azeglio, l'uomo che ci ha fatto più divertire e più innamorare del calcio. Non ha vinto il mondiale con la sua nazionale nel 90, ma che libidine vedere Giannini, Baggio, Schillaci, Maldini, Donadoni, Aldo Serena, che ha sbagliato anche il rigore. Chi ha sbagliato con l'Argentina? Serena, non mi
1: Donadoni.
0: Ricordo. Donatoni, ok, tanto per dire, abbiamo sempre la nostra troupe, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia. Le linee sono sempre aperte, ricordiamolo, 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, tantissime telefonate, tantissimi messaggi nella prima parte, così come potete scriverci o mandarci un vocale al 334 907 9007. È andata avanti la discussione intanto su Crespi durante l'intervallo, la riprendiamo. Gianluca, Fulvio, intervieni anche te, apri il microfono. Stavamo parlando, su cosa stavamo dissentendo l'uno dall'altro? Non mi ricordo
1: sul discorso del gioco di Corini. Io dicevo che diciamo che nelle ultime due partite sono mancati i gol di Crespi, nel senso che contro le Dolomiti Bellunesi aveva avuto tre occasioni, magari non nitidissime, però tre occasioni, e il rigore sbagliato ieri. Diciamo che se avesse segnato probabilmente sarebbe diventato più facile per la squadra, ma anche per lui, perché appunto secondo me gli manca un po' il gol.
0: Sì, tu avresti lasciato dentro Crespi, ieri era in giornata, no, va bene, però di solito si dice i fuori classe ti possono tirar fuori il coniglio dal cilindro o il cilindro dal coniglio, viceversa, in qualsiasi momento della partita. Io ti ripeto la mia idea, io siccome il Lecco era scarso sui traversoni in area, ricordiamoci anche l'occasione di Rizzopina nel primo tempo di testa, io due torri l'avrei tenute lì per tenere impegnata la difesa. Ricordiamoci il gol di Spagnoli, cross in area, era solo, marcato da nessuno. Tu pensa con due torri, secondo me avremmo avuto buone chance di fare anche più di un gol nel secondo tempo. Il tuo punto di vista, Fulvio?
2: Ma sono assolutamente d'accordo. Poi allora sono giocatori che effettivamente quando hanno l'occasione dovrebbero comunque timbrare sempre, però come fai a sostituire un Crespi? È vero che magari adesso è in un periodo down, però il fatto di sostituirlo potrebbe far sì che vada ancora più in down, perciò ha bisogno sicuramente di risbloccarsi, e ovviamente il rigore di ieri, insomma,
0: episodio sfortunato,
2: sì,
0: dai.
2: Episodio molto sfortunato. Poi purtroppo lì si gioca anche su un campo sintetico e è più difficile, non sembra, ma il campo sintetico rispetto al terreno comunque abituale è molto molto diverso.
0: Sono due modi anche di calciare la palla o di lanciarla, se non sei abituato.
2: Assolutamente,
0: è
2: assolutamente
0: totalmente diverso.
2: Poi allora l'impiego di Spagnoli secondo me è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Io non sinceramente non capisco perché finora non sia stato utilizzato, o comunque sia stato utilizzato veramente poco.
0: Vogliamo parlare anche dell'imbarazzante difesa che su due ripartenze loro, sì, anche lì io voglio dire questo, va bene, devi andare a comandare la partita, però devi fare con raziocinio, non tutti avanti, e poi a parte il corner che hanno battuto, non ricordo chi, il corner battuto dal nostro giocatore, il compagno che gliel'appoggia di piatto, e il passaggio di ritorno a chi ha battuto il corner viene intercettato e Lecco parte in contropiede, da lì l'ammonizione di Armati che poi verrà sostituito. Però io voglio dire, è vero Gianluca che vai, devi andare ad attaccare, a comandare la partita, sei voglioso di riprenderti i punti persi in casa col Dolomiti Bellunese, però un po' di raziocinio, ci siamo esposti a ripartenze clamorose da cui poi è nato il primo gol dell'Eco.
1: No, diciamo che il problema è, secondo me, è che c'è questa aspettativa sul Brescia dove sono costretti, tra virgolette, a controllare sempre, a dominare sempre, a vincere sempre. Quindi quando entri in campo è difficile mantenere il raziocinio se tu alle spalle hai la tifoseria e anche la stampa dove si aspettano sempre che tu controlli la partita, domini la partita, fai tanti gol. È logico che per fare tanti gol rischi di sbilanciarti. Ieri, cioè appunto, hai controllato, li hai schiacciati per 10 minuti, però probabilmente magari anche pensando che fosse un po' più facile, però ti sei distratto un attimo e ti sono entrati un contropiede, cioè veramente dalla metà campo ha avuto lo spazio. Dopo, tra l'altro, secondo me ieri il portiere del Brescia ha fatto 2-3 interventi importanti, compreso quello, la parata su

0: uscita, il problema è che bellissima. La palla è rimasta lì e dopo lì anche sul è mancato salvataggio sulla riga che
1: poteva
0: forse
1: fare
0: ci
1: qualcosa a Casasola, magari col piede interno, noi lo stiamo vedendo sì, adesso su Teletutto proprio se forse lui arriva col piede sinistro col piattone anziché mettere l'esterno destro, forse riesce veramente perché
0: sì, secondo me con se vai con la gamba sinistra poi magari non è il tuo piede, hai dubbi eccetera, però lì secondo me forse comunque un po' di attenzione in più, nel senso che se il portiere ha respinto, quindi tu hai, la difesa deve aver avuto il tempo di rientrare, di arrivare a coprire la linea di porta, ecco, quindi però io credo che non siano serenissimi da questo punto di vista, perché hanno questo obbligo di dover vincere sempre e comunque. Credo però anche che il fatto che abbiano segnato al 97esimo sia il segnale che la squadra comunque è con Corini, perché non hanno mollato e fino all'ultimo hanno cercato, ripeto, facendo anche tanti errori, ma ricordo anche che siamo in Serie C.
1: Quello lo penso anche io, che la squadra sia con Corini, questo lo penso assolutamente anche io. Ragazzi, due giornate allo scontro diretto, perché il 24 ottobre alle 17.30 allo stadio Rigamonti ci sarà Brescia Città. Prima di arrivarci, cos'è il 24? Domenica? Si gioca di domenica contro il Cittadella? Il 24 ottobre? Che giorno?
2: Il 24 ottobre non lo so.
1: Andiamo a vedere il calendario. No, è sabato.
2: È sabato.
1: Sabato 24 ottobre c'è Brescia Cittadella alle 17.30, scontro diretto. Come ci arriveremo? Allora, il Cittadella gioca a Novara in trasferta alle 17.30 il prossimo turno e poi ospita l'Arzignano e poi viene a Brescia. Il Brescia invece va a Vercelli, ospita la Pro Vercelli venerdì sera e poi va a giocare a Gorgonzola contro il Gian Erminio, ok? E poi ci si arriva. Allora, come ci si deve arrivare? A che distanza?
0: Se il Brescia, adesso il discorso è che con la Pro Vercelli in casa e con la Giana, certo che lì ci si aspetta due vittorie, si torna sempre al discorso, ci si aspetta sempre di vincere, però diciamo che sono due partite abbordabili. Se ne vinci due e la Cittadella ne pareggia una, se vinci lo scontro diretto sei pari. Quindi hai fatto quello che dovevi fare.
1: Ti dico la mia? Facciamo le due vittorie prossime e col Cittadella pareggiamo in casa.
0: Comunque
1: il mio pronostico.
0: Però se arrivi con le due vittorie e hai Cittadella portata di mano, secondo me psicologicamente arrivi in una condizione favorevole.
1: Favorevole, vero. Fulvio?
2: Ma effettivamente sì, però credo che poi lo scontro col Cittadella sia di fondamentale importanza. È vero che siamo magari a un terzo di campionato ancora, però è una partita per dare anche un segnale forte sia al campionato stesso ma anche al Cittadella, e per me è una partita da vincere, per me il Brescia invece quella partita la vincerà.
1: Bene, ce lo auguriamo. Allora, archiviamo un attimo il discorso Brescia, tanto abbiamo anche domani, dopodomani, eccetera, eccetera. Intanto domani avremo ospite, oggi abbiamo aperto la settimana con Gianluca Vicini, domani avremo ospite Luca Luzzardi, ex difensore del Brescia di Lucescu, tra gli altri, ha lavorato anche qua a Brescia quando c'era Varrella, fine anni 80, insomma un prodotto del vivaio del Brescia, grande Luca Luzzardi, che sarà qua in studio con noi. Mercoledì avremo in collegamento con noi nella prima mezz'ora Ivan Zazzaroni, che viene a presentarci il suo libro, e parleremo dei temi del calcio, quelli compresi come uscire dalla crisi del calcio. Ha provato a darsi delle risposte Ivan Zazzaroni, appunto il suo libro che è uscito qualche mese fa, lo presenterà qua con noi a linea diretta, quindi con le linee aperte potete fare tutte le domande anche sulla Serie A, sulla Nazionale, sul Brescia stesso. Ivan Zazzaroni così con noi mercoledì, giovedì Davide Giori Cappelluti e venerdì invece il nostro direttore Giorgio Bardaglio, direttore giornale Brescia Teletutto e Radio Brescia 7. Allora, vuoi andare con la musica? Facciamo un piccolo intermezzo, poi parliamo di Nazionale, archiviamo il Brescia Nazionale che stasera si gioca una partita molto importante contro la Turchia a Bologna. Tra poco.

0: Allora, è 13:47, siete sintonizzati su Radio Brescia 7. Questa è Linea Diretta, la nuova trasmissione che compie un mese oggi proprio. Siamo partiti un mese fa nella nostra storia. Vi terremo in compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino a giugno. Qualcuno non sarà contento che si parli di calcio tutti i giorni, dall'una alle due su Radio Brescia 7. Nella prima mezz'ora, tra l'altro, siamo anche in diretta su Teletutto. Le linee sono sempre aperte: 030 28 84 544 per chiamarci, 334 907 9007 invece per scriverci messaggi di WhatsApp o anche vocali. Sono arrivati tantissimi nella prima parte di trasmissione. Nazionale, stasera è una partita importante perché è un crocevia determinante per l'Italia per evitare l'ultimo posto del girone, che porterebbe alla retrocessione dalla Serie A, diciamo così, della Nation League, alla Serie B, e questo è un handicap che ti porti dietro il 6 dicembre, quando 6 dicembre saranno i sorteggi per le qualificazioni agli europei. Se tu sei già retrocesso in serie B o ci arrivi comunque in situazione diciamo così disperate, perché comunque poi si torna a giocare anche a novembre, si ferma di nuovo il campionato di A, si torna a giocare alla Nation League con due partite anche a novembre. Se arrivi ultimo del girone e sei retrocesso e non sei più testa di serie, rischi nel girone di qualificazione agli europei di incontrare squadre magari fortissime, quindi avere, che ne so, le teste di serie la Francia piuttosto che la Spagna, eccetera eccetera eccetera. Visto che ne sappiamo qualcosa di non qualificazione ai mondiali, bisogna stare molto molto attenti. Però diciamo che dopo la partita con la Francia siamo un po' più tranquilli. La classifica dice Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0. Se tu stasera vinci a Bologna alle 20:45 contro la Turchia, li spingi giù, purtroppo spingi anche l'esonero di Montella. Però da Gianluca Vicini, uomo esperto di nazionale che l'ha seguita da vicino quando era bambino, proprio perché suo padre la allenava, un pensiero a questa nazionale. Ti è piaciuta con la Francia? A me è piaciuta molto.
1: Ma sì, diciamo che ha portato a casa un risultato importante, forse diciamo che tutte le partite di questa fase era quella tra virgolette più facile, perché se tu avessi perso in Francia non avevi niente da perdere, perché ci stava, è normale. Se fai un risultato positivo, questo ti porta grande, grande entusiasmo. Io credo che la partita di stasera sarà la vera partita dove bisogna incominciare a capire qual è il valore di questa Italia, perché sei in casa con la Turchia, contro una Turchia che arriva a pezzi perché mancano i tre giocatori più forti, che sono Yildiz, Çalhanoğlu e Arda Güler, con un allenatore che è fortemente contestato, devi fare il gioco tu, stasera devi fare il gioco tu e devi vincere. Quindi quello è quello che ci si aspetta questa sera, e quindi si vedrà se questa squadra ha la capacità di sviluppare il gioco, di far innamorare di nuovo i tifosi italiani.
0: Allora, probabile formazione di Mancini prevede Gigio Donnarumma ovviamente in porta, il nostro fuoriclasse, così lo definiscono tutti gli addetti ai lavori. Sulla fascia destra probabilmente tornerà Di Lorenzo al posto di Michael Caiode, grandissima scoperta che in realtà l'abbiamo scoperto a noi adesso grazie a Mancini nella nazionale, però gioca già da quasi due anni nella Premier League, nel Brentford, che è quarto in classifica, quindi però torna Di Lorenzo, anche perché bisogna dare un po' di riposo. Caiode

0: giocato con la Turchia e con la Francia, quindi sicuramente un po' di rifiato bisogna darglielo. Centrali dovrebbero esserci Bastoni, riconfermato, il goleador Bastoni, e Mancini, che dovrebbe riprendere il posto di Scalvini, mentre a sinistra Ruggeri dovrebbe giocare al posto di Calafiori. Centrocampo praticamente confermato dal primo minuto Barella nel ruolo di mezzala destra al posto di Frattesi, in regia Tonali dovrebbe prendersi una giornata di riposo, dovrbe tornare Romano, giocatore del Cagliari, ottimo, altro ottimo giovane su cui vorrei spendere due parole, e che dovrebbe essere in vantaggio su Ricci, e invece mezzala sinistra dovrebbe essere Issa Dumbia, che dovrebbe prendere il posto di Fagioli. Queste ovviamente sono le indiscrezioni, poi vedremo. Là davanti riposo per i due fratelli Esposito, dovrebbe tornare Scamacca davanti, non ci sarà Moise Kean, che è rientrato alle prese con acciacchi fisici, e sulle corsie esterne da una parte Maldini a sinistra e a destra Vergara. Detto questo, un pensiero sulla formazione, voglio spendere una parola su Romano. Ma tu non puoi far giocare un giovane, bravo Mancini, a farlo giocare, e questo siccome nella partita che abbiamo perso, la prima contro il Belgio, perde una palla sulla tre quarti avversaria, si ribalta l'azione, fanno gol, grave errore di Romano. Ma ragazzi, ma la difesa dov'era? Ma dov'è? È come ieri il Brescia, sulla ripartenza, sul nostro corner a favore, ma la difesa dov'era? Romano ha sbagliato, ma non mi sembra un errore così grave, questo ha detto anche dei telecronisti della Rai, eh? Cioè, ma voglio dire, cioè, va bene l'errore, ma non è un errore che ti macchia la partita, ti macchia, hai sbagliato un appoggio sulla tre quarti avversaria. Se poi prendi il gol perché loro ripartono velocemente, ma dietro chi c'era? Nessuno? E allora di cosa stiamo parlando? Gianluca, poi sentiamo anche Fulvio. No,
1: cioè, se tu perdi il pallone a 70 metri dalla tua porta, si presume che alle tue spalle ci siano almeno 5, 6, 7 giocatori, quindi cioè, non può essere un passaggio sbagliato, cioè, per quanto magari un passaggio orizzontale sbagliato, a parte poi è successa la stessa cosa anche a Barella, cioè, non può. Sì, può tagliare fuori mezza squadra, ma dovreste avere l'altra mezza squadra. Cioè,
0: esatto.
1: Quindi, cioè, era troppo lontano dalla porta. Infatti io, se fossi un giocatore, cioè, sì, anche alla televisione dicevano è stato consolato dai compagni. No,
0: di che
1: cioè,
0: cosa,
1: cioè,
0: ragazzi,
1: io mi arrabbierei con i compagni dicendo vabbè, io ho perso il pallone, ma voi dove eravate?
0: Infatti, cioè, un conto se l'aperti davanti alla tua area la palla, allora dici vabbè, grave errore, magari dalla parte esterna, dalla fascia esterna fai un passaggio orizzontale, che è la prima cosa che ti insegnano nei pulcini. Però mi è sembrato un po' esagerare, ma errore di che cosa? Sì, l'errore c'è stato, però voglio dire, non così gravissimo. È un appoggio sbagliato sulla tre quarti avversaria.
2: Sì, sì, è vero, perché allora voglio dire, un attaccante che sbaglia un gol è un errore anche quello. Se poi su un gol sbagliato la squadra avversaria segna, non sarà mica poi colpa del centravanti o dell'ala destra che non è riuscita a segnare, no? E perciò sono assolutamente d'accordo, e poco d'accordo sul fatto di ogni partita della nazionale cambiare 10 giocatori, ecco, quello
0: però sai c'è
2: quello,
0: stato,
2: quello,
0: però,
2: quello magari no,
0: però Fulvio sono concentrato 4 partite,
2: ho capito,
0: in una
2: ho capito,
0: due settimane,
2: però allora questa sera è una partita importante da vincere, e allora cerchiamo di vincerla, insomma, adesso non è che voglio dire che giocano due partite al giorno, secondo me è una partita troppo importante per cambiare nuovamente tutta la squadra.
0: Ah, sì. Ricordiamo che poi dopo stasera torna la nazionale giovedì 12 novembre alle 20:45 a Milano, Italia-Francia, e poi ci sarà domenica 15 novembre, tre giorni dopo, alle 20:45 a Bruxelles allo stadio Re Baldovino, Belgio-Italia, e si chiuderà la Nation League e vedremo cioè, perlomeno la fase a gironi, e poi si andranno ai play-out, play-off di marzo per chi deve essere promosso ai quarti e chi invece deve essere retrocesso. Gianluca, volevi aggiungere qualcosa? Altrimenti in un minuto voglio farti una domanda sulle nostre squadre di Serie C.
1: Rapidissimamente,
0: vai.
1: D'accordo sul fatto che non puoi cambiare 10 giocatori in partita, nel senso che va bene la storia del turnover, ma il turnover, cioè in nazionale è difficile anche appassionarsi se cambiano le facce ogni volta, e poi cioè, come fai a costruire un impianto di gioco se ogni volta cambi 10 giocatori?
0: Per chiudere, ultimo minuto di linea diretta di questo lunedì, il turno di Serie C ci ha dato dei responsi, bella vittoria del Desenzano che ha ribaltato la Folgore Caratese in trasferta, peccato l'Ospitaletto che vinceva fino al 97esimo contro dietro Renato che è ultimo in classifica e poi si è fatto raggiungere. Invece Lumezzane gioca martedì alle 16 in trasferta contro la Juve Under 23, è stato rimandato perché aveva giocatori in nazionale, la Juventus Under 23 aveva giocatori in Under 21 nelle varie nazionali. Gianluca?

0: Ma cioè, partiamo dall'ultima, dall'Umezzane, visto che deve ancora giocare. È una partita importante perché se vinci sei in zona playoff, se perdi sei in zona playout. Quindi è un campionato ancora tutto da decifrare, quindi può essere un po' già un primo punto di svolta del torneo. L'Ospitaletto sta facendo un gran campionato, certo che è la dimostrazione che non è un campionato facile, vale per l'Ospitaletto, vale per il Brescia, vale per il Cittadella che ha perso in casa. Anche l'Ospitaletto avrà il rammarico di questi due punti persi come il Brescia con le Dolomiti Bellunesi. Però succede a tutti, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Penso che Desenzano abbia fatto un risultato molto molto importante, perché comunque penso che stia andando anche forse al di là delle aspettative rispetto all'inizio del campionato.
1: Bene, chiudiamo qua questa puntata del lunedì di Linea Diretta. Torniamo domani 13.05 in diretta su Teletutto e Radio Brescia 7, e con Teletutto poi interrompiamo alle 13.30 come al solito, andiamo avanti fino alle 14 su Radio Brescia 7. Grazie a Fulvio Marini e a Ruggero Tavelli in regia. Grazie a Gianluca Vicini e ti aspetto settimana prossima.
0: Quando volete.
1: Metti
0: io
1: giù il giorno, mi raccomando. E grazie a tutti voi che ci avete scritto, chiamato da Teletutto e da Radio Brescia 7. Ci vediamo domani, non mollate. A domani. Ciao.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
7: Già,
6: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
7: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
6: Dove?
7: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
6: Come?
7: doctorcarwash.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Brescia 7 Time.
10: Time o'clock.
9: A Radio Brescia 7 sono le 14.
11: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
9: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
12: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
13: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
14: Giornale orario. Edizione locale.
15: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un incendio è divampato ieri mattina nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda. Stando ai primi rilievi, sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. Sul posto, con i vigili del fuoco e il 118, sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia locale ha operato per gestire la viabilità esterna. Il rogo ha coinvolto 30 bungalow, tre file intere, oltre a diverse auto. Un van è stato completamente carbonizzato, le persone portate in pronto soccorso sono complessivamente 7, tutti turisti stranieri, a parte un addetto alla sicurezza del camping. 3 sono minorenni, a parte un turista che ha riportato ustioni di terzo grado. Per le altre persone si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio.

0: Milano Arezzato, gestito dal gruppo Alpine, è stato preso di mira dai ladri. Il furto è avvenuto questo weekend. Ad accorgersene è stato il gestore della struttura, che con amarezza ha dovuto constatare che i malviventi hanno forzato, rendendola questa volta inutilizzabile, la porta sul retro, approfittando della posizione appartata per agire indisturbati. Una volta all'interno hanno fatto razzia di gelati, caramelle, bibite, patatine, bottiglie di liquori, ma soltanto quelle sigillate, probabilmente destinate alla rivendita, portati via anche circa 100 euro in monetine. Come già accaduto in precedenza, oltre a rubare, i ladri hanno messo a soqquadro i locali, costringendo i gestori a ripulire e a ripristinare gli ambienti. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Radio Brescia 7. Tra poco, Brio Radio Show.

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Buon pomeriggio ragazzi, ciao, ben ritrovati su Radio Brescia 7, pronti a partire con Brio Radio Show, pronti ad iniziare questa nuova puntata e anche settimana. Sono le 14:11:26 in diretta dallo studio 1 della nostra radio per trascorrere un'oretta spensierata tra notizie curiose che arrivano dal web, le vostre segnalazioni, le nostre chicche. 334-907-9007 per interagire con me nel corso di questa diretta, insomma queste sono le nostre coordinate. Tra l'altro arrivo da una domenica bellissima perché ieri mi sono occupato io, diciamo, dell'animazione della nostra leonessa, sto parlando del basket, che insomma ieri ha vinto 85-71, la leonessa Brescia con questo successo resta in testa con punteggio pieno alla classifica. Insomma c'erano anche tanti tifosi perché hanno superato le 3.000 presenze

i bresciani che hanno seguito la nostra A2A Leonessa, e insomma mi fa anche molto piacere salutare tutti gli amici che hanno partecipato attivamente alle attività proposte per l'appunto nella giornata di ieri. Mi diverto sempre tantissimo, ma ci tenevo in particolare, permettetemelo, di salutare gli Irriducibili, una curva incredibile che insomma è anche orgoglio della nostra città. 334 907 9007, diretta @radiobrescia7.it, utile anche per le segnalazioni in tempo reale, il traffico piuttosto che altro, noi siamo a disposizione. Intanto partiamo con la musica, partiamo con Brio Radio Show.

Con Brio Radio Show. E allora, come accade tutti i lunedì, un riepilogo delle giornate internazionali che affronteremo da oggi nel corso della settimana, partendo per l'appunto con la giornata mondiale degli insegnanti in programma per il 5 di ottobre. Domani 6 di ottobre, giornata mondiale della paralisi cerebrale, dedicata alla sensibilizzazione sulla paralisi cerebrale, chiaramente una giornata che citeremo soltanto. Parleremo della giornata mondiale dell'habitat, sempre in programma per il 6 di ottobre, essendo in programma il primo lunedì del mese di ottobre, e per l'appunto il primo martedì del mese di ottobre, per l'appunto in programma per domani. Giornata mondiale del cotone per quanto riguarda mercoledì. Giovedì 8 non risultano particolari giornale internazionale ONU o di rilievo. Venerdì 9 giornata mondiale della posta, per celebrare il ruolo dei servizi postali nel mondo. Venerdì 9 giornata mondiale degli uccelli migratori.

0: fantastico lavoro, la professione degli insegnanti. Tra poco, subito dopo la pubblicità, mi raccomando, voi restate lì perché torniamo tra pochissimo.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il Glow Up Village arriva da Elnos Shopping, un villaggio esperienziale dove Elnos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite, armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo a Elnos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Siete sintonizzati con Brio Radio Show.
0: 14:21 live con Brio Radio Show. Pronti a ripartire con la nostra musica? Tra poco la giornata internazionale mondiale degli insegnanti, ma intanto Marrakech e Gwe.

Troppi soldi, casini. Se ne hai troppo pochi, casini. Insomma, bella la canzone di Marrakesh e Guepechegno, che sottolinea ancora una volta quanto la stabilità, l'equilibrio serva per vivere una vita così, senza casini, giusto per rimanere in tema. Però un bellissimo testo, veramente molto molto bella questa ultima collaborazione che tornerà ad accompagnarci in diretta qui su Radio Brescia 7. Oggi lunedì 5 ottobre, giornata, la 32esima giornata mondiale degli insegnanti, è stata istituita nel 94 dall'UNESCO proprio con l'obiettivo di mobilitare il sostegno ai docenti, a garantire che i bisogni delle future generazioni continuano ad essere soddisfatti. Quest'anno, come tutti gli anni, c'è un tema, il titolo è Schierati con gli insegnanti, 60 anni di protezione della professione, miglioramento della condizione e definizione del nostro futuro. È uno slogan che richiama un po' una petizione, una campagna lanciata da diversi giornali nazionali che si intitola Il futuro non si arma, si insegna, ridiamo dignità alla scuola. È una battaglia che insomma in Francia gli studenti e anche i loro insegnanti conoscono molto bene e tra l'altro attiva dal 21 di settembre scorso che sono in piazza a protestare. E dietro a queste proteste ci sono rivendicazioni comuni a quelle che chiedono i giovani, i docenti italiani, cioè continuare a sottolineare il fatto che di insegnanti ne mancano, la cattiva gestione di questo calendario delle lezioni e il sovrasvolamento delle classi, ma anche degli edifici da ristrutturare, serve più personale, servono infermieri, assistenti sociali, materiale didattico, insomma si potrebbe veramente parlare a lungo di questa giornata internazionale. Tra poco qualche dato, ma intanto continuiamo con la musica.

0: mia cuginona Carmela, che è all'ascolto e che è una nostra affezionata insegnante, insomma, stiamo parlando di voi, cari insegnanti, anche quelli già andati in pensione come la mia parente, ma parliamo soprattutto di questa situazione in Italia molto grave. Non voglio assolutamente annoiarvi con i dati, vi potrei raccontare che nel 2024 l'Italia ha destinato all'istruzione 88,95 miliardi, cioè il 4% del PIL contro il 4,8 medio dell'Unione Europea, pari a 27. Potrei raccontarvi, non lo so, che gli insegnanti guadagnano molto meno rispetto agli altri lavoratori in possesso di un titolo di studio universitario, quelli della scuola dell'infanzia il 36% in meno, quelli della secondaria di primo grado il 33%, ma sono tutti dati che conosciamo molto bene, perché ognuno di noi per motivi personali o comunque nel corso della vita ha a che fare con la situazione scolastica, e sappiamo bene quanto sia complessa questa professione. Rappresenta oggi questa giornata internazionale un'opportunità proprio per sottolineare questi aspetti, ma anche per celebrare il modo in cui gli insegnanti trasformano l'istruzione, sono veramente un valore aggiunto per quanto riguarda i nostri ragazzi, ma anche per riflettere sul supporto di cui hanno bisogno proprio per sviluppare appieno questo talento e la loro vocazione, anche per riconsiderare, diciamo, le prospettive future di questa professione a livello globale. Insomma, tante tematiche legate a questa giornata internazionale. Noi per motivi di tempo ci fermiamo qui, tra poco le notizie più cliccate sui social network, ma intanto siamo pronti a continuare con la musica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Bella la musica targata Brio Radio Show che ci accompagna in diretta alle 14:34. Tra poco parleremo di un nuovo fenomeno legato alla Gen Z. Restate con me tra poco, dopo la pubblicità.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Spot.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Da 10

Alla Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in

0: a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brio Radio Show, in diretta tutti i giorni su Radio Brescia 7.

su Radio Brescia 7 con Brio Radio Show. Allora, tra poco parleremo di questo fenomeno che coinvolge la Gen Z, il bed routing, traducibile letteralmente come marcire a letto. Insomma, è un'abitudine di trascorrere a letto intere ore, giornate intere, cioè tempistiche incredibili, molto ben oltre, diciamo, il tempo necessario per dormire. E stando nel letto ci si dedica ad attività passive come usare lo smartphone, guardare serie TV, mangiare. È diventato virale tra i giovani della generazione Z sui social media come TikTok e descrive proprio questo stato di inattività prolungata trascorse praticamente tra coperte e cuscini. Non si tratta di sonno effettivo, ma proprio di tempo, diciamo, sospeso, tempo passato a trascorrere sui social network, quindi a continuare a scrollare, a guardare film, a parlare al telefono. Ecco, questo può diventare chiaramente, ed è chiaramente molto facile arrivare al punto, cioè un problema, perché può diventare veramente un problema. Ne parliamo tra poco, intanto continuiamo con la musica.

che ha scovato Fulvio Marini nella nostra collezione musicale qui alle 14.45 in punto su Radio Brescia 7. Allora, torniamo sul tema, perché restare ore a letto con il telefono in mano senza fare nulla, scorrendo video, guardando serie TV o social network, è il cosiddetto bed routing, un comportamento che insomma sta diventando sempre più diffuso tra i giovani di questa generazione, la generazione Z. È nato come contenuto virale su TikTok, il termine significa, come vi dicevo, marcire a letto, e viene spesso presentato come un modo per concedersi del tempo per sé, magari anche per staccare la spina, magari per recuperare anche delle energie mentali. Però, come vi dicevo, dietro, diciamo, all'apparente leggerezza di questo trend, molti psicologi e medici mettono veramente in guardia, perché se praticato in maniera occasionale, diciamo, può essere un momento di relax utile anche a ridurre lo stress quotidiano. Se diventa un'abitudine, ragazzi, rischia di trasformarsi in un campanello d'allarme di apatia, di ansia, di depressione. Quindi restare per ore sdraiati, evitando contatti sociali, attività fisica, può peggiorare anche il nostro sonno. Bisogna stare molto attenti, perché poi si entrano in quei meccanismi in cui arriva la riduzione della motivazione personale, incide negativamente sulla salute mentale e fisica. Insomma, ci sono tanti psicologi che stanno parlando di questo fenomeno. Il fenomeno rappresenta una forma di coping passivo che nel lungo periodo rischia di alimentare i cicli di isolamento e di malessere. In sintesi, può essere un rifugio, può essere sicuramente un rifugio temporaneo, ma se praticato regolarmente rischia di diventare un circolo vizioso che veramente indebolisce energia, relazioni, benessere. E quindi la sfida per questa generazione Z, che continua ad essere purtroppo vittima di tanti fenomeni simili a questo, che è costantemente anche sotto pressione tra scuola, tra lavoro, tra aspettative sociali, sarà quella di trovare un equilibrio tra momenti di pausa e uno stile di vita attivo, sano, sicuramente in contrasto con la prolungata voglia di rimanere a letto.

a marcire, perché questa purtroppo è la traduzione letterale di questo fenomeno che insomma sta incominciando a far preoccupare. Ditemi cosa ne pensate al 334 907 9007, e intanto arriva Sfera e Basta con la sua ultima traccia che si intitola Lontano. Tu non sai

0: alle generazioni.
1: Lontano, Sfera e Basta, le 14.51 live su Radio Brescia 7. Bellissima canzone, un testo importante, quello di Sfera nella sua ultima canzone. Bellissimi anche i messaggi che arrivano al nostro WhatsApp, al 334-907-9007, che insomma ci fanno capire il vostro punto di vista su questo fenomeno che coinvolge la Gen Z, nato come trend su TikTok, ma diventato forse un fenomeno fa preoccupare, diciamo. La verità, se non l'avete ascoltato, se vi foste messi in contatto con noi soltanto ora, stiamo parlando del bed routing, traducibile letteralmente come marcire a letto, l'abitudine di trascorrere per l'appunto a letto intere ore, addirittura giornate, ben oltre diciamo il tempo necessario per dormire, e molto spesso ci si dedica ad attività come usare lo smartphone, guardare le serie TV, mangiare senza fare attività fisica, senza avere troppe interazioni, e così insomma psicologi ed esperti mettono qualche campanello.

d'allarme. Arriva un messaggio da Martina al 334 907 9007, che devo dire mi ha fatto veramente ragionare e far venire la pelle d'oca, e dice: molte persone pensano che i giovani lo facciano di proposito, ma io sono una di quelle che ogni settimana manda curriculum differenti, pur sapendo 4 lingue e avendo il diploma non riceve alcuna risposta, anzi viene semplicemente scartata. Sono esasperata, non è facile a 21 anni dover sopportare questo, ed inoltre mio padre è stato licenziato dopo 30 anni di lavoro pur avendo una famiglia da sostenere. Al pubblico dico: non giudicate senza sapere. Martina, guarda, se avessimo avuto tempo avrei avuto il piacere di coinvolgerti anche al telefono per sentire il tuo punto di vista, ma il messaggio è veramente molto molto chiaro e mi fa piacere avere un pubblico così attivo, attento alle tematiche che proponiamo in diretta ogni giorno. Magari ne torneremo a parlare e magari, se avrai la disponibilità, ti coinvolgeremo in diretta ad un orario un po' più comodo, perché sono le 14:53 e praticamente siamo arrivati ai saluti. Grazie Martina, però.

0: nostro Brio Radio Show. Ragazzi, siamo ai saluti. Grazie di cuore per essere stati con me fino ad ora. L'appuntamento torna domani alle 14.10 circa. Ora l'informazione delle 15. Prima un piccolissimo break pubblicitario e poi colleghi fino a tarda sera. Intanto un abbraccio da Brio e grazie di cuore per essere stati con me.
1: Brio Radio Show. Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un incidente lungo il raccordo autostradale tra la tangenziale sud e la Brebemi in direzione Brescia all'altezza di Travagliato ha causato forti disagi al traffico nella mattinata di ieri. A scontrarsi due auto e una moto con diverse persone coinvolte, nessuna risulterebbe però essere in gravi condizioni nonostante sia dovuto intervenire l'elisoccorso da Brescia per uno dei due centauri. Proprio per consentire l'atterraggio del velivolo e l'intervento dei soccorritori, la strada è stata chiusa per alcune ore per poi essere riaperta attorno alle 13. Sul posto anche la polizia stradale di Chiari. E se da una parte migliorano le condizioni della piccola sbalzata dall'auto nel terribile incidente avvenuto giovedì nel centro abitato di San Paolo, dall'altra si aggrava decisamente la posizione dell'uomo che quella sera si trovava alla guida della Golf che si è schiantata contro il muro di una gelateria in via Mazzini al termine di una folle corsa. Il 34enne di origini marocchine, infatti residente nel paese della Bassa, è risultato positivo all'accertamento alcolimetrico con un tasso di 0,82 grammi per litro. Già denunciato per lesioni personali stradali, ora deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. E dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai di salmonella registrati in Valtrompia e in diverse regioni italiane e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati, la Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni e a tutti gli operatori privati e pubblici del

0: 4 anni intenzionati a trasformare le proprie idee in progetti concreti. 3. Gli ambiti del bando 2026, iniziative di aggregazione e partecipazione, cura e valorizzazione del territorio, proposte innovative e trasversali. L'iniziativa, nata nell'ambito Olio Ovest, è aperta a tutti gli under 34 di 11 comuni della provincia occidentale, insieme a una trentina tra fondazioni, parrocchie e associazioni che dal 2013 hanno deciso di unire le forze e costituire una rete sul fronte delle politiche giovanili. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi

farlo? Ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Elisa, alle 15:10 minuti iniziamo con questa giornata che non so dove andare. È ancora calda perché ci sono 25 gradi e ogni tanto c'è qualche spiraglio di sole, però sta arrivando il nuvolo, sta arrivando il nuvoloso, il tempo nuvoloso, anche perché da mercoledì, giovedì dovrebbe esserci questa perturbazione che porterà pioggia. Dopotutto siamo nel mese di ottobre, siamo nel pieno dell'autunno e ragazzi ci sta, poi abbiamo anche bisogno di ripulire un po' l'aria. Con Andrea Lombardi fino alle ore 17, ben ritrovati nel Free Pass 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Baby Steps nel Free Pass. E allora, oggi ricordiamo sempre un po' la giornata che viviamo, no? Quindi fatti, compleanni importanti, e ci sono un sacco di cose da raccontare. Siamo nel mese di ottobre e questo ottobre ci sta regalando per adesso ancora giornate estive. Tra l'altro mi fa specie perché ho sentito che si organizzano già le castagnate, no? Le caldarroste, e questa cosa veramente mi ha scioccato, perché io associo la castagna agli alberi rossi, cioè nel senso quando le foglie sono già cadute o stanno per cadere. Se io mi guardo in giro per adesso mi sembra di percepire un inizio settembre con la natura, ma evidentemente la natura lo sa e le castagne sono già a nostra disposizione, così come le melagrana e tanto altro. Vabbè, dicevo che comunque ci sarà anche la possibilità di scoprire fatti accaduti nel passato in questa giornata. E oggi è il 5 ottobre e si festeggia Santa Faustina, quindi vabbè, non è San Faustino, lo sappiamo benissimo qua quando cade San Faustino, e quindi non è la traslazione dal femminile al maschile, e era una religiosa in realtà polacca nata nel 1905, morta nel 1938, l'apostola della Divina Misericordia. Detto ciò, torniamo alla musica, torniamo ai successi. C'è Achille Lauro con Per Noi alle 15:19, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di

0: Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato un morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e un americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: questo pezzo prende l'immagine della ragazza bellissima, sorridente, vincente, sempre sicura di sé, e la usa in realtà per raccontare quello che può esserci dietro, quindi l'insicurezza, il rapporto difficile con il proprio corpo, il bisogno di approvazione, paura per non essere mai abbastanza, no? Lei stessa ha spiegato che l'intero album nasce proprio dal suo rapporto con il fallimento e con l'idea della ragazza sempre sorridente e perfetta. Lei è Margherita Carducci e abbiamo sentito, nome d'arte Dito nella Piaga, e abbiamo sentito il nuovo singolo Miss Italia.
1: Siamo Radio Brescia 7, regaliamo musica.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Che canzone, che grande successo, Il cielo in una stanza, uno dei capolavori della musica italiana, della canzone italiana. La scrive Gino Paoli nel 1960, quando aveva appena 25 anni. A renderla immediatamente celebre, però, è soprattutto l'interpretazione di Mina, pubblicata nello stesso anno. Quindi canzone meravigliosa che adesso noi sentiamo interpretata da Gino Paoli, colui che l'ha scritta, ma al tempo fu Mina a rendere uno spettacolo questa canzone. Dopotutto si sa, cioè Mina qualunque cosa potesse cantare, anche la filastrocca della Vispa Teresa poteva diventare un successo. Paoli ha raccontato di averla concepita pensando ad un incontro avvenuto in una casa di appuntamenti di Genova, in una stanza dal soffitto viola, e da una situazione molto concreta e carnale nasce invece un'immagine quasi poetica. Quando sei vicino alle persone che desideri, le pareti sembrano scomparire e quella piccola stanza diventa infinita.
1: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo. A Venezia, Centro Commerciale Valley Center. Brescia, Parco Commerciale Campogrande. Cremona, Centro Commerciale I Navigli. Reggio Emilia, località San Maurizio. E Verona, Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due carabinieri dovranno risarcire l'arma con 6.000 euro complessivi per un danno d'immagine legato alla rivelazione all'utilizzo di segreti d'ufficio. I due erano stati condannati nel 2022 a 4 mesi di reclusione. La Corte dei Conti ha accolto il rito abbreviato, 3.000 euro a testa già versati. A Rovato 3 uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo una rissa in un bar. I 3 di origine kosovara hanno tentato di fuggire aggredendo i militari che li hanno bloccati con lo spray al peperoncino. Sono accusati di rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un 4° uomo è stato denunciato a piede libero. Rapina alla Lidl di Castegnato, fermato da un agente di polizia fuori servizio. Un 30enne è stato inseguito e bloccato. È stato arrestato per rapina e resistenza. La refurtiva è stata recuperata e restituita per l'uomo. Disposto un provvedimento finalizzato all'espulsione. 30.000 euro per i giovani dell'Ovest bresciano che vogliono trasformare le proprie idee in progetti. Il bando Next Horizon, rivolto agli under 34 di 11 comuni dell'Oglio Ovest, finanzia iniziative di aggregazione e cura del territorio, innovazione con contributi tra 800 e 1.800 euro. C'è un tempo fino al 15 ottobre per partecipare. Lo sport, pareggio rocambolesco per l'Union Brescia a Lecco, finisce 2-2. I padroni di casa vanno 2 volte in vantaggio, ma il Brescia reagisce con Spagnoli e Casasola che trova il gol nel definitivo pareggio al 97. Un punto che mantiene l'Union Brescia imbattuta, ma è il terzo pareggio delle ultime 4 gare. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Buon vento, Alfa e Giovanotti nelle Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17. Rientriamo nella seconda ora.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stavo sbirciando le previsioni meteo, ragazzi. Domani ancora sole, ma mercoledì sera arriva la pioggia e giovedì pioggia. Per adesso, dicono così le previsioni meteo. John Lehrer.

0: Beatles. Se tu parli dei Beatles, boom, pensi al bianco e nero, alle cravattine nere. In realtà Woman è un pezzo del 1981, quindi sicuramente c'era già il colore e le cravatte erano ben larghe rispetto a quelle dei Beatles. Dopotutto sappiamo bene che John Lennon ha avuto tutta un'evoluzione. Canzone, dicevamo, scritta il singolo del 1981, Lennon la scrisse pensando soprattutto a Yoko Ono, ma volutamente la intitolò semplicemente Woman.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

bellissimo questo pezzo alle 16:21, tra poco anche le notizie dall'Italia e dall'estero, free pass. E intanto è tornato il sole, è tornata anche da una bella giornata. E ragazzi, volevo fare gli auguri di buon compleanno a Matteo Faustini, che tutti noi conosciamo perché è bresciano, perché è un amico, ma anche perché chiaramente è salito sul palco di Sanremo nel 2020 con una canzone bellissima, ha rappresentato la nostra città con un testo emozionante e ha ricevuto anche il premio Lunezia per Sanremo per il valore musicale e letterario del testo, quindi una canzone sicuramente di spessore. La sua scrittura, lo ha raccontato più volte, racconta anche emozioni e fragilità personali, ma adesso c'è un nuovo singolo molto molto bello e racconta di quelle situazioni che si possono vivere quando c'è una relazione che dura nel tempo e cerchi di capire, ma è amore o abitudine?

0: il pezzo è veramente molto molto bello e lui è bravissimo. Matteo Faustini con Amore o Abitudine, come abbiamo detto, oggi è il suo compleanno, quindi tantissimi auguri di buon compleanno. Detto questo, 334 un po' la barese, 334 907 9007, per interagire tramite WhatsApp.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sull'A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino. Mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia l'allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska

0: Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
1: Spot. La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: La tua auto è stupenda!
3: Già!
2: Voglio salire subito! Ah, ma è nuova, Doctor!
3: Ma no, è sempre la mia auto! Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash!
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash! L'autolavaggio più evoluto di sempre! E a Brescia! Segnati il sito, dai! DoctorCarWash.it.
2: Come?
4: DoctorCarWash.it!
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping. Un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo a El Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Have a nice day. Allora, io volevo dire innanzitutto che questa canzone me la vorrei sempre sentire la mattina, appena mi sveglio. Cioè, la radio sveglia, quella di un tempo, parte con Have a nice day. Sarebbe un... dovremmo un po' imparare, no? Proprio alzarci già subito con un tono di positività. Allora, detto questo, io assegnerò a breve, a brevissimo, due... lo faccio adesso? Vabbè, dai, la prima persona che mi messaggia alle 334-907-9007 riceverà in omaggio due biglietti per lo spettacolo di Enrico Brignano, Bello di Mamma. Lo spettacolo si terrà mercoledì 21 ottobre alle 21:15 al Teatro Clerici di Brescia. Fatelo subito, perché così avrete

0: questi due biglietti. Dovete scrivere il vostro nome e cognome al 334 907 9007, e la prima persona che scriverà il proprio nome e cognome avrà questi due biglietti in omaggio. Lo spettacolo di Enrico Brignano, che fa veramente tanto ridere, bello di mamma, lo conoscete tutti, Enrico Brignano, e si terrà al Teatro Clerici mercoledì 21 ottobre alle 21:15. Questo è il momento, quindi se volete questi due biglietti per Enrico Brignano, scrivetemi ora. Detto questo, siamo al 5 di ottobre, c'era una poesia bellissima che non sto a ripetere di Cardarelli, ha scritto poesie chiaramente sulle stagioni, sull'amore, sulla tristezza, però raccontava anche autunno, già lo sentiamo venire dal vento d'agosto. Che bella questa frase, che già ancora nel mese di agosto percepiamo questo vento che ci spinge in autunno e viceversa. Va bene, 334 907 9007, questo è il momento per due biglietti di Enrico Brignano.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: L'amore non segue le logiche, ma Radio Brescia 7 sì, quindi lanciamo i biglietti per Brignano e abbiamo detto il primo che ci contatta è il primo, è Mario. Ciao Mario!
1: Buonasera, buonasera!
0: Che bella voce squillante! Ciao Mario, che stai facendo?
1: Sto guidando la macchina perché faccio l'agente di commercio.
0: Ok.
1: Vendo pitture, vendo colori.
0: Beh, bello, però guarda, l'hai detto in un modo che già ci porta al sorriso. Cioè, è anche un bel lavoro, vendo colori. Guarda che ma nemmeno lo psicologo. Quindi, vabbè, ma quindi, cioè, nel senso, colori a poi chi li rivende oppure.
1: Io li vendo agli imbianchini, agli applicatori.
0: Ah, ok. Qual è il colore che va di più adesso?
1: Un colore non bellissimo, però un grigio tortora.
0: Mamma mia, ne abbiamo parlato proprio lunedì in trasmissione, quanto va il grigio tortora. Cioè, davvero, sì,
1: Sono questi il colore un po' che
0: torniamo
1: che non è bellissimo, però
0: bello
1: del momento.
0: Certo, bravissimo, per carità, bello perché sta bene con tutto, però torniamo un po' ai colori, ragazzi, cioè nel senso come diceva Mario all'inizio, insomma, portiamo il sorriso. Va bene, io ti ringrazio per averci contattato in questo modo così veloce, evidentemente sei un ascoltatore attivo, e goditi questo spettacolo, lo ricordo anche per tutti gli altri, lo spettacolo di Enrico Brignano, Bello di mamma, al Teatro Clerici di Brescia alle ore 21:15 il 21 ottobre. Grazie per averci contattato, Mario.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Alla
1: grazie.
0: Prossima, ciao carissimo.
1: Ciao
0: Mario.
1: Ciao.
0: E anche io mi fermo qui, tra pochissimo Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo, ci ritroviamo domani nel Free Pass dalle 15 alle 17. Un abbraccio da Andrea. Spot.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzza

0: Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini Mulino Bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Rissa con una trentina di persone sabato pomeriggio al parco Aldo Moro di Rovato, dove un gruppo si era ritrovato per organizzare una partita di calcio. Botte, sedie e bottiglie lanciate. Tre fratelli sono stati arrestati, due per rissa e resistenza, il terzo per resistenza. Gli arresti sono stati convalidati. Due carabinieri dovranno risarcire l'arma con 6.000 euro complessivi per un danno d'immagine legato alla rivelazione dell'utilizzo di segreti d'ufficio. I due erano stati condannati nel 2022 a 4 mesi di reclusione. La Corte dei Conti ha accolto il rito abbreviato. Rapina al Lidl di Castagnato, fermato un agente di polizia fuori servizio. Un trentenne è stato inseguito e bloccato nel parcheggio del supermercato dopo aver rubato della merce. È stato arrestato per rapina e resistenza al pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Nel 2026 il bonus sociale per luce, gas, acqua e età rispetto alle famiglie con ISE fino a 9.796 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno 4 figli. Non serve fare domanda, basta presentare la DSU. Lo sconto viene applicato per 12 mesi e varia in base a famiglie e fornitura. 30.000 euro per i giovani dell'Ovest Bresciano che vogliono trasformare le proprie idee in progetti. Il bando Next Horizon, rivolto agli under 34 di 11 comuni dell'Olio Ovest, finanzia iniziative di aggregazione e cura del territorio e innovazione. C'è tempo fino al 15 di ottobre per partecipare. Lo sport, pareggio rocambolesco per l'Union Brescia a Lecco, finisce 2-2. I padroni di casa vanno due volte in vantaggio, ma il Brescia reagisce, un punto che mantiene l'Union imbattuta, ma è terzo pareggio nelle ultime 4 gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.

0: mai successo nulla, invece succede di tutto. Ciao belle gioie, come state? Spero bene anche tu, caro Fulvio Marini, bentornato.
1: Grazie, grazie. Ben arrivato anche tu, caro il mio Giorgio Zanetti. Come è andato il tuo weekend?
0: Beh, il mio weekend è stato un po' lavorativo, poi ho bucato la macchina, poi mi si è bloccata la porta blindata, insomma un po' è stato un po' tormentato, è diciamo abbastanza impegnativo, cioè, però
1: hai bucato l'auto e poi ti si è bloccata la porta
0: blindata, cioè, ho fatto un paio di brutti sogni.
1: Cosa vuol dire bloccata?
0: Forse, cioè praticamente si bloccava e non andava più in avanti e indietro e si è bloccata la serratura, poi incredibilmente si è sbloccata da sola.
1: Esatto, anche perché se no come facevi ad entrare?
0: Esatto. Vabbè, comunque grazie a Dio sono al piano terra, quindi posso entrare anche dalla porta finestra, avrei in qualche modo risolto, ma do una notizia sconcertante.
1: Oh, questo mi piace.
0: Allora, oggi è il 5 ottobre,
1: sconcertami,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Tu sai che nel 1582 il 5 ottobre non è esistito?
1: Nel 1582 il 5 ottobre non
0: esisteva.
1: Ma perché?
0: Perché Papa Gregorio XIII saltò dal 4 al 15 ottobre direttamente per correggere il calendario. Infatti dal 5 al 14 ottobre 1582 quella settimana lì, quei giorni non sono mai esistiti. Non sono mai esistiti.
1: Ma veramente, ma stai
0: dovesse
1: scherzando.
0: Correggere il calendario, una cosa riportata dalla storia, questa.
1: Cioè, dovete correggere il calendario, a chi gli ha detto? Sua santità, guardi che è indietro
0: siamo
1: di
0: un po'
1: 10
0: lunghi,
1: giorni.
0: Siamo un po' lunghi, bisogna stringere l'anno, cioè, non ci bastano le provvigioni. E ha chiuso, praticamente ha saltato questi giorni. Poi.
1: Sì, ok.
0: 5 ottobre 1962. 60.

0: Che è successo? Ne hanno aggiunti. No, hanno fatto 10 volte il 5 ottobre per recuperare quelli di Papa.
1: La storia lascia un segno. Nel cinema praticamente esce il primo James Bond al cinema, 5 ottobre 1962,
0: interpretato
1: Licenza di uccidere. Non ricordo il primo che fu.
0: O Roger Moore.
1: Dici che fu il primo?
0: O Roger Moore o Sean Connery. Insomma,
1: Sean Connery
0: sono quelli.
1: Il primo?
0: Il primo non lo so.
1: Ma nel 62 era un bambino.
0: Chi?
1: Roger Moore. Il
0: 62
1: era già grandino.
0: Era
1: già conosciuto?
0: Scriveteci per favore.
1: Per chi lo sa, sì, sarebbe bella cosa,
0: Allora, fateci sapere chi era il protagonista, chi è stato il primo 007. Scriveteci.
1: Già.
0: 334-907-9007. Sono stufo di ripetere questo numero. 334-907-9007. Chi era il primo 007?
1: Va bene, vediamo se qualcuno lo sa. E poi oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti, insegnanti, dei maestri, delle maestre, di tutti, insomma, istituita dall'UNESCO nel 1994. Quindi auguri e buon lavoro a tutti gli insegnanti, e ovviamente gli alunni che devono seguire quello che dicono gli insegnanti, ok? Vabbè, credo di aver detto davvero tutto. Possiamo iniziare con la puntata,
0: Non lo so.
1: Tu hai qualcosa da aggiungere per caso?
0: Attenzione sì? che
1: sì, hanno arrivato, già scritto? Vuoi dilungarti un po'? La leggiamo al volo?
0: Vediamo un po',
1: leggiamola dopo, dai Fulvio, facciamo dopo. Vuoi farlo al suo volo?
0: No, non lo so.
1: Vabbè, dai, andiamo con un po' di musica, sennò si ferma tutto.
0: È un casino.
1: No, musica, sistemiamo WhatsApp e poi

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: fine novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: farci ballare stasera, sì, proprio sei in forma, sì.
1: Dance.
0: Bravo, bravo. Senti un po', tornando invece al discorso di Sean Connery, che ci hanno scritto davvero in tanti, hanno azzeccato tutti, vero?
1: Ci hanno addirittura detto? Mandato la sigla.
0: Meravigliosi.
1: Allora, questa è la sigla del 1962. Primo 007 licenza di uccidere fu Sean Connery.
0: Ed è uscito proprio il 5 ottobre 1962 Londra, sì. 64 anni fa oggi. Curiosità, però c'è una piccola curiosità, perché cinema fu effettivamente il primo Sean Connery, ma in assoluto il primissimo 007 sullo schermo fu l'americano Barry Nelson nel 1954 in un episodio TV della CBS al Casino Royale. Non era però un film, era una cosa televisiva. Ecco perché è considerato Sean Connery il primo in assoluto. E quanti l'hanno azzeccato? Tanti,
1: Allora l'hanno azzeccato, adesso te lo dico, aspetta.
0: Vediamo, tu vai a vedere i nostri WhatsApp che sei in regia, perché sono curiosissimo.
1: Allora, sono 4 persone che l'hanno azzeccato.
0: Bravissimi, ragazzi.
1: 4 persone.
0: Non si sono firmati?
1: Sì, sì, allora c'è Matteo.
0: Ciao Matteo!
1: Matteo, sì. Poi allora qua c'è anche Marco.
0: Matteo, Marco, Luca e Giovanni, gli altri.
1: No.
0: Ah, se no sarebbe bellissimo.
1: Gli
0: altri non sono firmati? No? Non importa, va bene lo stesso. Matteo e Marco ce l'hanno.
1: Comunque sono quattro.
0: Grazie, ragazzi.
1: Fra quelli c'è anche una ragazza, però firmatevi, per favore.
0: Sarebbe bellissimo, così almeno vi salutiamo in diretta. Tra l'altro, a proposito di cose storiche, c'è un'altra cosa bellissima che riguarda Brescia. Perché noi siamo abituati, quando parliamo della resistenza di Brescia, ci ricordiamo delle 10 giornate, le famose 10 giornate.
1: Certo.
0: Il 7 ottobre 1239 finì anche l'assedio di Federico II. Brescia resiste per 3 mesi all'imperatore Federico II di Svevia. È l'unica città della Lega Lombarda di quel periodo a non arrendersi dopo Cortenuova. Vittoria enorme per Brescia Guelfa. La Brescia Guelfa resistette per ben 3 mesi. Ecco perché poi ce l'abbiamo fatta altri 10 giorni,
1: allora,
0: con l'impero austro-ungarico.
1: Senti, perché noi l'abbiamo celebrato qualche tempo fa. Ascolta, ascolta.
0: Quella là.
1: Ascolta.
2: La Radio Brescia 7 Corporation presenta il nuovo colossal della storia bresciana. Le 10 giornate. Una vincente storia della battaglia più cruenta della nostra storia.
1: Cosa abbiamo fatto, Spoggio.
0: Era bello,
3: questi bresciani sono tignosi, non mollano mai.
4: C'è la moco mia da sparare a volo del ca. Gnari, con de fermai rinforzi dei cruchi, almeno prende.
5: Bandungo la Giacotti.
6: Hold! Stay!
2: Le 10 giornate. Federica Signorelli nei panni dell'eroina bresciana.
7: No, dai, no, ragazzi, la Giacotti no, per favore, no.
2: Le 10 giornate, un film che vi terrà incollati al grande schermo. Con Francesco Renga nei panni di Tito Speri.
8: E tornare a Brescia e trovare tutte queste cose, queste belle cose, questi riconoscimenti, questi premi e soprattutto tanti amici, sono molto felice. Grazie a tutti.
2: E Cristiano Tognoli nei panni del generale Ainau.
9: L'avevo detto che c'era ancora qualcosa da vedere, e che bella è la che c'era da vedere, mamma mia.
2: E gli alpini di Bovigno nei panni di Amese.

0: dell'esercito austro-ungarico. Ma soprattutto le imperdibili musiche di Fulvio Marini.
1: È una festa per te e per noi, vivi là, se vuoi.
2: No, vabbè, dai, era una cosa vecchia, di tanti anni fa, ci siamo divertiti, dai.
0: 10 giornate.
2: Vabbè. Comunque, tornando a noi, visto che potrebbe essere interessante proporre magari una versione cinematografica dell'Armadillo, potremmo fare una versione nuova di Attenti a quei due, che ne dici? Potrebbe essere?
3: Sì!
2: Dai, mettiamolo giù e vediamo che succede.
3: Attenti a quei due erano Roger Moore e l'altro chi era?
2: Jack Lemmon!
3: No!
2: Era fighissimo, dai.
3: Jack Lemmon!
2: Dai, ci pensiamo su, metti un po' di
3: musica. Dai, facciamolo!
2: Attenti.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onde mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla gretta. Ore 20:45, stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
2: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
3: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice. Noi dobbiamo cercare di procederla veramente bene.
2: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Kane, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
4: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
2: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo, conclude stasera la seconda di Serie A alle 20, Cantù Udine alle 20:45, Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
5: Spot. Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Comunque sia, ci sono anche delle notizie che mi hanno abbastanza lasciato perplesso, ma al tempo stesso incuriosito. Sì, cioè? Perché ad esempio alcuni mesi fa Elon Musk ha detto una cosa che mi ha un po' sconvolto. Oddio. Nel senso, tra 12-13 anni non ci sarà più bisogno di denaro per nessuno.
1: Ah, ok.
0: E io ho detto, ma com'è possibile? Ma no, ma stiamo scherzando. Allora, praticamente l'intervista che ha rilasciato, e l'ha detta davvero, non è che nel senso dice chiudiamo i portafogli. La frase era di fine luglio l'anno scorso, 2025, in un'intervista a The Economist, quindi un importante giornale di economia, con Zanni Milton Bedos, che dice lui intende che Musk, l'economia è l'intelligenza digitale più l'intelligenza fisica. Con l'intelligenza digitale e con Optimus e altri robot umanoidi, quindi l'intelligenza fisica, potremmo produrre quasi tutto a costo bassissimo, perché avremo la manodopera gratis. Ok, attenzione al suo ragionamento. Lui dice, quindi il lavoro diventerà una cosa opzionale, come fare giardinaggio, ti piace, vuoi andare, ma non è necessario, perché non devi per forza produrre. Quindi come fa a giocare a videogioco? Io mi annoio a stare a casa, vado a lavorare, faccio qualcosa che mi piace, ma non per sopravvivere. Il problema futuro sarà l'inflazione. Cioè, vabbè, ok, ma l'inflazione allora cosa succederà se nessuno lavora?
1: Appunto.
0: No, lui dice, ci sarà una deflazione, perché i beni cresceranno più velocemente della moneta. Quindi oggi i soldi servono per dire chi ha lavorato e come distribuire i beni. Se chiunque può avere qualsiasi cosa, che senso ha tutto questo? E il suo ragionamento, insomma, è attendibile,
1: ho quindi... ho capito, ma se lavorano gli umanoidi
0: e noi
1: che potere d'acquisto abbiamo?
0: Bravissimo, e qui volevo arrivare, perché dice la vera valuta non diventerà più la moneta ma l'energia, e lui stesso prevede un reddito universale per tutti, perché se la moneta sarà digitale si può mettere il numero che si vuole, mantenendo questa inflazione e deflazione, questo rapporto tra l'inflazione e la deflazione. Avremo a disposizione del denaro per acquistare gratuitamente. E questa cosa mi ha abbastanza sconvolto.
1: Non lo so.
0: È vero che
1: è una teoria di Elon Musk, per l'amor di Dio. Però, insomma, non la vedo proprio una cosa
0: fattibile a breve termine.
1: Non lo so, ma neanche a lungo termine.
0: Ma allora, ovviamente i mercati, gli economisti sono un po' scettici su questa sua teoria, perché per arrivarci serve un'energia. Servono fabbriche, servono chip, bisogna creare reti, distribuzione, reddito infinito, tutti vincoli che oggi non sono assolutamente fattibili né risolvibili.
1: Esatto.
0: È una visione a 20 anni, non una previsione veloce.
1: Sì.
0: Però, e se ciò accadesse veramente fra 20 anni, io mi sono fatto il mazzo tutta la vita e poi è tutto gratis. Sarebbe incredibile.
1: Vabbè.
0: Io voglio una Ferrari gratis.
1: Ma non ci sarà la Ferrari. Non ci sarà più.
0: Gli umanoidi. Costa
1: la
0: poco.
1: Guidano gli umanoidi. Noi facciamo, ma vabbè.
2: '1975 brought you an album with a song.

What's your bullshit?

0: Ma per caso, ragazzi, visto che a Brescia c'è la possibilità di fare tante gare, tante camminate, tante corse, perché tante associazioni organizzano questo, c'è qualcuno che preparandosi attraverso tutte queste gare andrà a fare la maratona di New York alla sua 55esima edizione? Ne parlavamo prima io e te, Fulvio.
1: Esatto, esatto.
0: Primo novembre.
1: Primo novembre, beh, perché... perché
0: che c'è, che c'è?
1: Non facciamo una proposta magari anche ai nostri colleghi
0: di andare a fare la maratona di New York?
1: Oh, intanto iniziamo a allenarci, abbiamo tempo, no?
0: Beh, il tempo c'è. Comunque sia, l'ultima la maratona delle sei major grandi maratone, perché è preceduta da quella di Boston, da quella di Londra, da quella di Berlino, da quella di Chicago, da quella di Tokyo, più quella di New York. Ed è la più partecipata al mondo, perché come ogni anno supera sempre i 60.000 iscritti, quindi è veramente stratosferica, è una cosa
1: perciò,
0: meravigliosa.
1: Giorgio, allora ma facciamola anche noi. 60.000
0: più
1: in mezzo, confondiamo, no?
0: Beh, ma comunque tanto per essere un po' precisi,
1: si
0: parte sempre da Staten Island sul ponte di Verrazzano, lì è la parte bellissima, spettacolare,
1: molto,
0: alle 8 del mattino. Attenzione, si parte l'8 del mattino. Prima fanno partire le carrozzine, poi i pro e poi le ondate amatoriali. Insomma, è una cosa molto bella. 42 chilometri attraverso i 5 distretti della città, che sono Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan e l'arrivo a Central Park.
1: Central Park, tanta roba, tanta roba.
0: E quindi a quanto pare bisogna iscriversi a tutti i costi. Io non so se siamo ancora a tempo.
1: Adesso ci informiamo.
0: Ci si può scrivere anche dall'Italia.
1: Voglio dire, tanto non c'è un tempo massimo, possiamo prendersela comoda. No, voglio dire, a fare i 42 km.
0: Allora, io l'ho fatta una volta, Io l'ho fatta.
1: La maratona di New York, l'hai già fatta?
0: E sono arrivato 76esimo, ma ero partito.

Pata Negra dell'agenzia di viaggi non sarà un'avventura. La proposta di questa settimana che abbiamo trovato in un luogo isolato e di pace è Fenile Baldo. A Fenile Baldo è meglio che porti la morosa oppure una sguinza, una fonna, argota, perché lì ci sono 10 uomini e 10 donne, se no t'arreste da pè. A Fenile Baldo non ci sono parrocchie, non ci sono banche, non ci sono farmacie, perché non servono. Potrai vivere in un mondo antico, in un paese con l'aria che ha una bassa percentuale di polline, che uno può dire, a me che me frega chi, ma metti che sei allergico, allora va bene. Fenile Baldo, il

0: certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico.

0: ricoveri, caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, per calle o rasatello. Dalle fantasie classiche o moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sottocosto?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 18.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Rapina al Lidl di Castagnato, fermato da un agente di polizia fuori servizio. Un trentenne è stato inseguito e bloccato nel parcheggio del supermercato dopo aver rubato della merce. È stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L'area furtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Rissa con una trentina di persone sabato pomeriggio al parco Ardo Moro di Rovato, dove un gruppo si era ritrovato per organizzare una partita di calcio. Tre fratelli sono stati arrestati, due per rissa e resistenza. Gli arresti sono stati convalidati. I due carabinieri dovranno risarcire l'arma con 6.000 euro complessivi per un danno d'immagine legato alla rivelazione dell'utilizzo di segreti d'ufficio. I due erano stati condannati nel 2022. La Corte dei Conti ha accolto il rito abbreviato. 30.000 euro per i giovani dell'Ovest Bresciano che vogliono trasformare le proprie idee in progetti. Il bando Next Horizon, rivolto agli under 34 di 11 comuni dell'Olio Ovest, finanzia iniziative di aggregazione e cura del territorio e innovazione. C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare. Lo sport, pareggio rocambolesco per l'Union Brescia Lecco, finisce 2-2, un punto che mantiene l'Union imbattuta, ma è il terzo pareggio delle ultime quattro gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
12: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
14: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: adesso in questa seconda parte dell'Armadillo, in questo secondo tempo, spingiamoci un po' a nord della nostra provincia, perché cioè, c'è perché io vorrei parlare della carbonera. Sai cos'è la carbonera?
1: La polenta carbonera?
0: Lo sai, certo. Beh, è di casa a Pontecaffaro, a Bagolino, in quelle zone soprattutto. Perché?
2: Sì.
0: Perché si utilizza la polenta di storo che ha appena di là in Trentino,
1: la farina di storo.
0: Bravo, esatto.
1: Sì.
0: Con burro di malga, formaggio bagos, salamina, 60 minuti di paiolo senza mai smettere di girare. Questa è la regola d'oro ed è uno spettacolo.
1: Spettacolo, Giorgio. Mi viene già fame.
0: Lo sapevano. Ma io mi sono anche chiesto, però, volevo andare a fondo della polenta di storo. Ma perché è così famosa in tutta Europa sta polenta, no? È quasi bresciana.
1: La farina di storo, dici.
0: La farina, sì, però anche la polenta poi viene conosciuta.
1: Sì, certo.
0: Perché? Perché praticamente la polenta è diversa da tutte le altre, è l'unica in Italia che ha fatta con la farina gialla di Storo, perché si coltiva solo a Storo, in Trentino, appena di là della nostra provincia, nella Valle del Chiese.
1: Sì.
0: Valle del Chiese, 400 metri sul livello del mare.
1: Esatto.
0: Ma è una varietà di farina, il marano, che ha granella piccola, rossa arancio, ha un colore particolare,
1: certo.
0: Portata lì dai reduci della prima guerra mondiale dal Veneto, venne portata lì, hai capito? Poi tardi, resa bassissima ma ricchissima di carotenoidi.
1: Tanta roba che sa che coltivazioni fa. Quanti campi di grano? Cos'è? Frumento o grano?
0: La ricetta originale è mista, c'è praticamente 2/3 di farina gialla di Storo e 1/3 di farina bianca di Storo. Ecco perché la polenta è così conosciuta.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Quindi il risultato qual è? Che è molto digeribile, è molto profumata e non fa quel muro stomaco della classica polenta, insomma, l'immappamento, insomma, no? E rimane cremosa dentro e croccante fuori.
1: Oddio.
0: Ha un sapore di nocciola, castagne, e non di
1: semplice. Basta, Giorgio, basta. Ho fame. Basta, mi ha avuto fame. Basta.

0: Riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mad Muffler. Porte aperte alle opportunità.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: opera incredibile.
1: È
0: per
1: una delle otto meraviglie del mondo moderno.
0: Hai ragione, ma ce n'è un'altra, eh. C'è anche la grande muraglia verde, sì. Pensa, ti racconto un po' la storia, perché ne abbiamo già parlato lo scorso anno, però sono andato a vedere come sta andando.
1: Lo scorso anno.
0: Però nel 1978, la Cina aveva un problema importantissimo chiamato esistenziale, cioè i deserti del Gobi e il Taklamakan, così si chiama l'altro deserto, no? Avanzavano di 10.000 km all'anno in Cina, quindi erano preoccupanti, un po' come sta succedendo da noi al sud, no?
1: Sì, c'è un po'
0: di desertificazione.
1: Esatto.
0: E la sabbia in certi giorni arrivava fino a Pechino per il forte vento, no?
1: Addirittura.
0: Il Gobi c'è un vento importantissimo.
1: Famosi Gobi.
0: Quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso di costruire una barriera verde di 4.500 chilometri, larga 1.400 chilometri, piantando piante in tutto questo, in questo enorme percorso, no?
1: Ed è successo
0: che sta effettivamente rallentando la desertificazione. Allora, ci vorranno 72 anni per farlo. 72 anni, quindi non so se noi riusciremo a resistere, perché terminerà nel 2050 questa roba, hai capito? Nel 2050 diventa una foresta immensa,
1: non lo so, però mi chiedo fra 72 anni dici?
0: Dura 72 anni, è iniziato da molti anni, però però ti dico una cosa, ma secondo te funziona sta roba qui? Dammi un parere, cioè piantare piante sempre tanto in creare una foresta.
1: Serve per attutire il discorso della desertificazione. Potrebbe essere. L'unica cosa è che le piante bisogna dargli da bere.
0: Ma questo c'è, la natura un po' ci pensa. Il 2017 è stato l'anno in cui il deserto è arretrato di 2.400 km. Quindi funziona. Dobbiamo piantare le piante anche noi.
1: Dove? Abbiamo il deserto.
0: Al sud dove comincia a fare tanto caldo, bisogna piantare le piante
1: in spiaggia.
0: Tiriamo su due o tre alberelli qua fuori,
1: ma in spiaggia
0: c'è una zona lì, più o meno la zona, cominciamo a piantare qualcosa, no? C'hai delle cicorie tu che...
1: Ci,

0: le ricette di cucina, oggi il nostro cuoco Otto von Guttalax vi presenta il piatto del giorno.
1: Un saluto grande da vostro Otto Chef! Oggi facciamo piatto rarissimo che nessuno sognerebbe mai di cucinare, ma questo è motivo di grande sorpresa per i vostri ospiti. Oggi faremo processionaria al sugo! Processionaria è un animale molto parassita che succhia, attacca piante anche di grosso volume. Per questo ha carne poca ma molto succulenta. Unica pecca è peluria, che sotto palato è fastidiosa e non a tutti piace. Quindi cosa si fa? Si prende processionaria, si mette su fiammella di fornello per qualche secondo e si brucia peluria senza bruciare carne, un po' come si fa con gallina appena spenata, ok? Quando peluria è bruciata, che si sente in cucina questo odore di pelo bruciatino, si mette di mezzo animaletto a far rosolare con cipolla in padella, un filo di olio e si aggiunge piano piano pomodorini tagliato fini, prezzemolo, sale e poco prima di togliere si dà spruzzatina di puntemes, vermut sempre importante per dare taglio decoroso al sapore. Poi si serve in piatto processionaria. Processionaria, carne delicatissima, non ha osso, si mangia come bijou, un sughetto che è favola e per questo si abbina vino molto leggero, quasi acquoso. Va bene?

0: Tavernello in Latina, bianco ovviamente, e con questo è tutto dal vostro Otto. Vi ricordo che nostra ricetta trovate su I Cuochi Fatui.
1: Non sparate all'armadillo, torna

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20.45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. È tutto, a più tardi.
2: Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo del silenzio.
2: Non so mai quando entrare, quando fanno queste pause.
3: Perché questo nuovo singolo degli U2 è bellissimo, si intitola Silenzio.
2: Sì, Silenzio.
3: Li fanno.
2: Oh, Julio, ma sì, tu avresti voglia di andare in pensione? Eh? No? A me non fregherebbe niente, perché facciamo un lavoro che ci piace da morire, lo facciamo.
3: Esatto, guarda, quando fai qualcosa che ti piace, un lavoro che ti piace, è come non lavorare. Perciò, sinceramente, sto così bene io.
2: Esatto, qua. Però ci sono anche persone che magari fanno lavori usuranti, pesanti, sì, certo, e non vedono l'ora di andare in pensione, anche perché magari hanno anche tanti altri progetti oltre a quello del lavoro nella loro vita. Certo, e ci può stare. Certo. Allora io ho stilato i 10 comandamenti del pensionato. Ti dà fastidio se li leggo? Okay.
3: No, per tutti quelli che magari
2: sono in pensione.
3: Assolutamente.
2: Allora, i 10 comandamenti del pensionato dicono più o meno questo. Primo, non mettere più la sveglia. Ecco, è una cosa importante. Sì, se vuoi vivere bene la pensione, se no ti rifai lo stress, ti rifai addosso le cose.
3: Via. No.
2: Secondo, cancella tutti i numeri del lavoro, così non ti viene l'istinto di richiamare come va, come
3: allora,
2: non va.
3: Allora come va?
2: Come va? Tutto a posto
3: l'azienda? E quel lavoro là avete iniziato?
2: Bravo, non va bene, bisogna dimenticare. Terzo, prendi uno scatolone e riponi tutti i tuoi oggetti di lavoro che avevi in casa, quindi anche lì devi proprio fare uno stacco netto,
3: cioè?
2: Stacca le tue abitudini, magari hai delle cose, il metro, la cazzuola, che ne so, uno che fa il muratore, oppure uno che fa un altro lavoro, l'elettricista, le forbici, la cassetta degli attrezzi, via, tutto.
3: Vabbè, ho capito, però ho capito, aspetta. Però se sei tipo, se hai fatto il muratore, se hai fatto elettricista, se sei poi a casa trovi sempre qualcosa da fare.
2: No, è sbagliato, allora non devi andare in pensione, ma no, quel pic per riparare due cosine, ma basta,
3: certo,
2: non devi pensare di invertirti nei lavori.
3: Certo, ho capito, ma se butti via l'elettricista, butti via la forbice, vai a che fare.
2: Vabbè, comunque ricordati di chiudere bene la sera le tapparelle e la luce, perché può dar fastidio al mattino e potresti dormire meno, questo è molto importante. Fai molta attenzione a quando chiudi il tuo caso. Non cercare lavoretti, perché potresti ripartire con la voglia di lavorare. Ecco perché, capisci?
3: Certo.
2: Vabbè, però va bene. Poi non desiderare il lavoro da altri. Questa è una cosa importante, cioè, è da rispettare, perché vedi quelli che lavorano.
3: Ma non era la donna da altri.
2: No, il lavoro. Quello, tu vai, quelli che vanno a vedere i cantieri, secondo me, invece soffrono. Non dovrebbero andare a vedere i cantieri, perché gli va voglia di andare lì a prendere in mano il badile e sbadilare, capito? No, va bene.
3: No.
2: Poi non dare mai disponibilità a nessuno. Ma non è che verresti 2 o 3 giorni e termino, ma no! Devi proprio dire di no, perché poi entri nel tunnel. Guarda che difficile.
3: Ho capito, però
2: non sa da
3: se
2: fare.
3: C'è qualcuno che ha bisogno.
2: Poi ricordati di ritirare la pensione. Ecco, mi raccomando.
3: Sì, certo.
2: Poi non nominare mai la parola lavoro e i ricordi di lavoro, perché altrimenti ti scatta la malinconia.
3: Certo.
2: Pensa
3: che 6 mesi fa ero.
2: Bravo, ero là,
3: facendo,
2: andavo a pranzo, pausa pranzo.
3: Pensa che ero da 6 mesi fa che stavamo facendo.
2: Bravo.
3: Quella soletta lì. No.
2: E la prima che non ho detto, ma è quella che sarebbe dire prima, voglio chiudere con questa.
3: Sì.
2: Non avrai alcun impegno al di fuori di te.

0: tornato, il nostro Max è tornato, ma che gioia!
1: Mamma mia! Nuovo singolo che è già in alta rotazione anche a Radio Brescia 7, si intitola Le
0: Ali?
1: Le Ali!
0: Ma no, che Fausto, bello! No, no, Fausto. Le Ali!
1: Le Ali!
0: È sempre molto sì. romantico però Max ultimamente, stai notando questa cosa? Però sempre lui, però
1: sarà
0: sempre
1: innamorato
0: lui.
1: E poi ragazzi, allora è un recordman di presenza per quello che riguarda i suoi live, perché ho letto che quest'anno ha fatto 660.000 persone nel
0: mia,
1: suo
0: ragazzi,
1: tour,
0: che meraviglia.
1: Nel suo summer tour, nel suo tour estivo, perciò ragazzi, tanta roba,
0: sì, funziona sempre anche se il tempo passa. Grande,
1: non l'hai mai visto live? Hai
0: l'ho
1: mai visto un concerto?
0: Cioè, l'ho visto qui a Brescia molti anni fa, almeno una decina d'anni fa, però se non di più, però sicuramente mi è piaciuto tanto, insomma mi era piaciuto, lui semplice sul palco, è persona semplice, però ovviamente parlano i suoi successi, non serve,
1: ma
0: che
1: un'energia pazzesca,
0: vero, vero.
1: Io l'ultima volta l'ho visto 3 anni fa al allo stadio di al Dallara, a Bologna.
0: Ah, Bologna, certo, sì.
1: Ma tanta roba,
0: c'era.
1: Poi allora canti dall'inizio alla fine, balli dall'inizio alla fine, insomma ragazzi è un fenomeno,
0: grande, grande Max Pezzali. Allora, tra l'altro stavo pensando una cosa, ma allora hai detto a te piacciono la Cina, il paese della Cina, io lo trovo sempre comunque molto affascinante,
1: ma
0: no?
1: Assolutamente,
0: perché completamente
1: sì.
0: diverso, l'ambiente, allora, è tutto diverso da noi,
1: non
0: no?
1: ho mai avuto l'occasione di andarci, però sarei curioso, sì. Assolutamente sì,
0: però c'è una cosa che io ho trovato paradossale della Cina, no?
1: Cioè
0: che adesso una volta dicevano è un paese dove il reddito pro capite è bassissimo, invece si è sviluppata tantissimo, ha superato tutto il resto del mondo la Cina, sia in tecnologia che in tante altre cose, e poi ha un ordine sociale importante, no?
1: Questo è vero, sono anche tanti, ragazzi,
0: sono più di miliardo,
1: sì.
0: E sono diventati ricchi adesso i cinesi, no? Perché adesso la Cina è diventata ricca, però ho notato che diventando ricchi i cinesi, cosa fanno? Adesso fanno più figli, perché una volta non potevano, mangiano le tagliatelle, i piatti italiani, vestono il Made in Italy, sono diventati ricchi e sono diventati quasi come noi. Noi siamo sempre più poveri e vestiamo Made in Cina. Che cosa sta succedendo qui?
1: Non lo so. Non lo so.
0: Mi fa ridere sta cosa.
1: Nel dubbio metto questo brano.
0: Vai, vai.

0: Io appartengo a quella generazione che da piccoli dormivamo con la luce accesa perché credevamo al mostro sotto il letto. Poi da grande l'abbiamo spenta. Il mostro dice che gli dà fastidio.
1: Non sparate all'armadillo? Torna tra poco.

0: con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mad Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutte le

0: accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite, abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: potrebbe essere, caro Fulvio Marini, che sì, sono sopraggiunte le 18:58 e potrebbe anche essere che magari dobbiamo interrompere qui le nostre trasmissioni. Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere. Allora, cioè, non è che potrebbe, è ma purtroppo è.
0: Allora quindi dobbiamo salutarci, insomma, però domani è solo martedì.
1: Domani è solo martedì, abbiamo ancora sai quanti giorni, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì c'è anche il nostro Brescia che gioca, eh.
0: Venerdì c'è il nostro Brescia che gioca. E a proposito, poi stasera c'è l'Italia.
1: Stasera l'Italia.
0: Italia-Turchia.
1: E allora è una partita da vincere per piazzarci bene momentaneamente all'interno del gruppo di qualificazione della Nations League.
0: Ma come lo dici bene?
1: Certo.
0: Va bene, belle gioia, vi lasciamo a Tony Biemmi per la regia di Ruggero Tovelli per il loro consueto Forever Young. E noi ci vediamo, ci sentiamo domani alla solita ora. E poi guarda, ieri sono andato dal medico. Non te l'ho detto perché mi ha ricevuto di domenica, cosa che è rarissima.
1: Che medico hai?
0: Ho un medico che era a casa, ha visto il mio messaggio e ha detto: no, questo veramente ha bisogno d'aiuto.
1: Oddio, no,
0: dottore, guardi, ho un problema, ho un problema gravissimo. Dice: qual è il problema? È che io purtroppo parlo nel sonno, parlo molto del sonno. Cioè, guarda che un sacco di gente lo fa. Ma anche sul lavoro?
2: Siamo una squadra fortissima.
0: Sapere!

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Rapina al Lidl di Castagnato, fermato da un agente di polizia fuori servizio. Un trentenne è stato inseguito e bloccato nel parcheggio del supermercato dopo aver rubato della merce. È stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Rissa con una trentina di persone sabato pomeriggio al parco Ardo Moro di Rovato, dove un gruppo si era ritrovato per organizzare una partita di calcio. Tre fratelli sono stati arrestati, due per rissa e resistenza. Gli arresti sono stati convalidati. E due carabinieri dovranno risarcire l'arma con 6.000 euro complessivi per un danno d'immagine legato alla rivelazione dell'utilizzo di segreti d'ufficio. I due erano stati condannati nel 2022 e la Corte dei Conti ha accolto il rito abbreviato. 30.000 euro per i giovani dell'Ovest Bresciano che vogliono trasformare le proprie idee in progetti. Il bando Next Horizon, rivolto agli under 34 di 11 comuni dell'Olio Ovest, finanzia iniziative di aggregazione e cura del territorio e innovazione. C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare. Lo sport: pareggio rocambolesco per l'Union Brescia Lecco, finisce 2-2, un punto che mantiene l'Union imbattuta, ma è il terzo pareggio delle ultime quattro gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony DM con Forever Young.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
5: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
6: Già,
5: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
6: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
5: Come?
6: doctorcarwash.it.
7: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907

0: 800 7 9007.
1: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianchi. Forever Young.
2: Quindi, ci siamo. Ben ritrovati, Forever Young, appuntamento per le canzoni per sempre giovani. Sono Tony Biemmi e sono pronto per guidarvi attraverso questo percorso quotidiano con i motivi che non invecchieranno mai. Grandi successi internazionali, motivi per sempre giovani, per sempre suonati, per sempre ascoltati e per sempre proposti da noi di Forever Young. Cominciamo!
1: Forever Young. We play the biggest.

subito il sound tipico della funk disco di fine anni 70 per aprire il nostro appuntamento di oggi con Instant Funk. L'etichetta era notissima, soprattutto in questo ambito musicale, Soul Soul Records. 1979, il pezzo era Body Shine. Ora un brano che è stato pubblicato, inciso per la prima volta nel 1964 da Gloria Jones, ma il grande successo arrivò con la cover dei Soft Cell del 1981, ed è proprio quella che andiamo a ascoltare, una delle canzoni più famose di questo

Questo è il 14° album dei Genesis, uscito nel 1993. L'album si chiamava Weekend Dance e la canzone che abbiamo sentito in Forever Young è questa, Tell Me Why. Forever Young.

in Forever Young con le canzoni per sempre giovani. Ora siamo approdati nel 1982 con questo album che si chiamava Night and Day, l'album quello di Joe Jackson, che conteneva anche questa canzone ispirata al suo periodo trascorso a New York City, singolo che ha raggiunto le posizioni più alte negli Stati Uniti, raggiungendo anche la posizione numero 6 nella Billboard Hot 100. Il motivo si chiama Stepping Out. Si avanza di 6 anni.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
0: L'economia.
1: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo a El Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Conduce Tony Biemmi.
6: We play the biggest songs.

Questo è Moving, il brano più celebre dei Brass to Strashan, questo gruppo funk and disco di Brooklyn. È un classico del funk orchestrale degli anni 70, per la precisione 1976, e con questo motivo siamo tornati in Forever Young. Ben ritrovati da Tony Biemmi, riprende il nostro cammino tra le canzoni per sempre giovani, il nostro viaggio nel tempo procede. Da 76 agli anni 90, primissimi anni 90, 1991, l'album si chiamava Gonna Make You Sweet, album di C Plus C Music Factory, un beat molto energico per un motivo noto,

0: quante versioni, quante cover di questo motivo, Don't Leave Me This Way. La prima versione fu registrata nel 1975, fu quella degli Harold Melvin and the Blue Notes. Poi successivamente altre fortunate versioni, come per esempio quella di Thelma Houston e questa di Common Us, cover che raggiunse la vetta della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, divenendo anche il singolo più venduto di quell'anno. Lasciamo la voce di Jimmy Somerville per quest'altro prodotto meraviglioso. 1977, Philadelphia International All-Star. Mother, Father, Sister and Brother, Let's Clean Up the Ghetto.
1: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city.

chiama Lime, celebre nella scena disco degli anni 80. Your Love, il titolo della canzone, e ora è il momento di salutarci, di darci appuntamento alla prossima, sempre qui su Radio B17 con Forever Young e con le canzoni per sempre giovani. Grazie da Tony Biemmi che vi sta parlando in questo momento, grazie anche da Ruggero che ha seguito la parte tecnica. Andiamo a chiudere con uno dei singoli più noti dei Roxette. Siamo nei primi anni 90.

0: Forever Young. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite, armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
4: Ehi, hey, doctor! La tua auto è stupenda!
5: Già.
4: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
5: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
4: Come?
5: DoctorCarWash.it.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Brescia 7 Time.
9: Time o'clock.
8: A Radio

0: Brescia 7, sono le 20.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Rapina al Lidl di Castagnato, fermato da un agente di polizia fuori servizio. Un trentenne è stato inseguito e bloccato nel parcheggio del supermercato dopo aver rubato della merce. È stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Rissa con una trentina di persone sabato pomeriggio al parco Ardo Moro di Rovato, dove un gruppo si era ritrovato per organizzare una partita di calcio. Tre fratelli sono stati arrestati, due per rissa e resistenza. Gli arresti sono stati convalidati. E due carabinieri dovranno risarcire l'arma con 6.000 euro complessivi per un danno d'immagine legato alla rivelazione dell'utilizzo di segreti d'ufficio. I due erano stati condannati nel 2022 e la Corte dei Conti ha accolto il rito abbreviato. 30.000 euro per i giovani dell'Ovest Bresciano che vogliono trasformare le proprie idee in progetti. Il bando Next Horizon, rivolto agli under 34 di 11 comuni dell'Olio Ovest, finanzia iniziative di aggregazione e cura del territorio, innovazione. C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare. Lo sport, pareggio rocambolesco per l'Union Brescia Lecco, finisce 2-2, un punto che mantiene l'Union in battuta, ma è il terzo pareggio delle ultime quattro gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound.
2: Seven Sound.
3: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: si dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà

0: Il voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez dopo l'affossamento dei due decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
1: L'economia.
0: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Seven Sound.
2: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Allo speciale archivio di Brescia 7. Musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Fine novembre, sconto del 10% con il codice Riscalda in Radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
9: Seven Sound.
8: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound.
2: Seven Sound.
0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato

0: Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ti ho vista che passavi in centro con quelle scarpe da 600. Ti ho chiesto mezzo appuntamento, mi hai detto ci becchiamo presto.
1: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. Notte di note. La notte di Brescia 7.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resti a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.